0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Buongiorno. Ma sì, ma è partito il Rock Morning, così. Eccoci.

È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola, lo sottolinea il Ministero della Salute. Il paziente era rientrato dal Congo ed è stato sottoposto ai test per il virus. I risultati sono attesi per oggi. Il rischio di Ebola in Italia, precisa il Ministero, resta ancora molto basso.

Ci spostiamo in Italia, ha accoltellato la compagna, poi è scappato tentando di togliersi la vita. È successo a Palla di Ceregnano in provincia di Rovigo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, la donna invece è stata operata e verserebbe in gravissime condizioni. La procura di Rovigo procede intanto per tentato femminicidio.

E siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal tennis, al Roland Garros di Parigi. Oggi tornano in campo gli azzurri Berrettini, Arnaldi e Cobolli. La coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori accede ai quarti di finale, affronteranno il ceco Nuzza e l'austriaco Oberleitner.

0: Ed è anche il Giro d'Italia Woman, oggi la terza frazione. Ieri Elisa Balsamo ha vinto in una volata la seconda tappa con arrivo a Caorle e ha conservato così la maglia rosa di leader della classifica. Per le news è tutto e diamo la linea al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore perturbazione attiva su parte del nostro territorio. Avremo dei fenomeni sparsi sulle regioni di nord-est e di Toscana che si muoveranno progressivamente nella seconda parte del giorno anche ad Umbria e Marche, qui localmente di forte intensità. Sul resto del territorio sole protagonista e tutto con temperature massime in generale non oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Sì. Neon Zitan, cosa si sono inventati quest'oggi? Una cosa che fra potrebbe tornarti utile, senti qua. Niente, insisto ancora. Niente. La parola finale è stensilo, che comunque lo stencil invece, sì, è dello stencil utilizzabile per mettere il rossetto. Sì, sai, per evitare un po' così di sbavature. Allora una persona, una giapponese, in questo caso anche tutto il mondo, perché ovviamente è esportato, mette uno stencil sulle proprie labbra in maniera tale che poi con il rossetto viene facile. E ci sono stencil per tutte le forme, perché la forma delle labbra può essere differente da persona a persona. Sì, se vedessi solo lo stencil da applicare forse cambieresti idea, però comunque sia, va bene, so. Vede nessuno. Certo. No, ma infatti le forme sono varie, c'è anche tipo papera, in maniera tale che... E poi viene declinato non per tutte le forme di animali, ma anche per delle forme umane, perché le labbra possono essere di forme differenti. Oh! Ma certo, anche a richiesta, perché comunque è stato declinato, come ti dicevo, in varie forme, anche in vari colori, ma non per il colore del rossetto, ma proprio per il colore dello stencil da applicare al volto prima di uscire di casa. Quindi c'è sul rosso, sul bianco, sul nero. Sì, l'importante è che non lo dimentichi di uscire con lo stencil applicato, perché non è proprio il massimo. Comunque ordinabile tranquillamente online con dei prezzi assolutamente accessibili, perché parliamo di un set di 10 stencil a 29,90. Hai capito? Senti qua cosa si sono inventati.
1: 自分を塗るためのステンシル.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sa.
4: Sì, ce la faremo, ce la faremo. Allora, sono le 6:15 di questo lunedì, 1 giugno 2026, la Freddo Bia con voi fino alle 10, a Mozzica e Bocconi.
3: Ma ti vedo adesso,
4: Dunque, contro cosa e contro chi lottate in questo lunedì mattina? Cominciate a raccontarcelo al 366-663-4466. Noi stamattina lottiamo contro la tecnologia, ce la faremo.
3: Sì, ce la faremo. Spiegazione rapidissima alla Fra questa settimana in quel di Roma. Che tempo fa? Che ora è a Roma, per esempio?
4: Sono sempre le 6
3: e 6. Pensavo. E io invece sono da Cologno, ma comunque sempre insieme per voi.
4: Dai, allora, cominciate a mandare messaggi. Intanto, in Nirvana.

0: E adesso dovremmo esserci in audio, oh, in video. Voilà. Ciao a tutti, ciao,
1: buongiorno,
0: a tutti.
1: Buongiorno.
0: Erano i Nirvana, lo so, gli amici della radiovisione hanno avuto qualche problemino. Abbiamo risolto, la nostra squadra tecnica è sempre molto efficiente. Abbiamo dovuto buttarla giù dal letto.
1: Ecco, a me mi hanno dato del pazzo, tu stai parlando con l'amico immaginario.
0: Si fa perché si certo, ce l'avevi l'amico immaginario.
1: Ma stai scherzando, ma anche adesso, mica parliamo. Sì, sì, ci parlo spesso, ci parlo spesso.
0: Anch'io parlo spesso da sola, ma insomma, chi fa il nostro mestiere credo sia abbastanza normale. Allora, è partita una nuova settimana, contro cosa e contro chi state lottando in questo primo di giugno. Tra l'altro è nuova settimana, anche nuovo mese, per cui insomma direi che non è male. Molti stanno approfittando, i fortunati del lungo ponte del 2 giugno, visto che domani è festa della Repubblica e torneranno al lavoro.
1: È vero, saranno un po' in viaggio, noi per quello che vi facciamo compagnia, diteci anche dove state andando e fateci soffrire che noi ne godiamo. Buongiorno da Palermo, 20 gradi, non sappiamo da chi perché il messaggio si firma saluti da e poi non c'è più niente. Cielo sereno, ma soprattutto sono arrivati i risultati della risonanza. Nulla di rotto, una forte infiammazione, quindi oggi anziché combattere si brinda, quindi può essere un buon risvolto perché il risultato è meno peggio del previsto.
0: Caro amico, la prossima volta prima di fare una partita a bowling fai un po' di stretching, un po' di massaggio.
1: Pensa un po' se uno si deve ridurre così. Buongiorno!
2: Buongiorno Freccia, buongiorno Sfrecciati. Io stamattina combatto con l'anzianità.
1: Sì.
2: Ma un lunedì mattina, feriale, dove la gente non lavora, in strada non c'è nessuno. Io ho appena finito di lavorare e non vedo l'ora di abbracciare il mio cugino. Ma cosa stai a fare in giro per strada a 40 all'ora e ho più di 80 anni alle spalle? Maledetti, maledetti tutti, vi odio. Come diceva mio zio, una cosa un po' brutta, i vecchi mi ammazzano.
1: No!
0: No, questo è un altro che ce l'ha con i
1: pensionati guidatori. Sì, lui poi aggiunge, io mi dissocio da quello che ha detto mio zio.

0: L'abbiamo detto che siamo su Radio Freccia, che loro sono su Radio Freccia, che noi siamo alla Fra e Tobia, questo è Rock Morning Daily. Tutto a posto?
1: Ah, sì,
0: perfetto, abbiamo detto anche 366-663-4466, sono la seconda pagina del libro del buon conduttore.
1: Ecco, sì, ci raccontate come sempre dal lunedì a giovedì contro cosa e contro chi lottate in questa prima ora del mattino.
0: E ce lo dice anche Manuel.
2: Buongiorno Freccia da Stagnan.
0: Buongiorno.
2: Chi può e chi non può. Ecco, io come voi oggi non può.
0: Non può.
2: E quindi lotto contro chi può. Buona giornata.
0: Che pensiero contorto.
1: Lo so. Allora, di solito non può chi ha partita IVA o chi comunque non ha possibilità di prendere il giorno di ferie per attaccare il ponte, no? E gli altri lavorano. Però quelle poche persone, beh, non tanto poche, che possono permettersi, insomma, di star fuori qualche giorno, ben venga, poi magari lavoreranno ad agosto.
0: Ecco, esatto, esattamente il TE sono tre lettere, ma rendono molto l'idea. Sì, Cristiano.
3: Hello. Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
3: Io devo resistere un altro mese e poi un mese di ferie.
0: Ah.
1: Oh, vedi?
0: Un mese.
3: Rock abbasso il jazz.
0: Perché?
1: Cioè, perché? Scusa, noi siamo anche jazz friendly.
0: Lo so, però è così, ci sono delle concezioni importanti. Alessio.
4: Alessio d'Anguilla Sapazia, cioè Olimpio 18 gradi freschino. Io lotto e lotterò sempre contro tutti quelli che non hanno sfasciato le casse del proprio impianto auto.
0: Perché?
4: Mettendo a palla Smells Like Teen Spirit.
1: Ah.
4: Io continuavo a premere più, ma il volume era già a palla. Niente, siete delle brutte persone, bruttissime, orrende, belle.
0: Sì, anche tu abbassa la radio perché sotto sentivamo tutto, maledetto.
1: La prossima visita la fa nei negozi che vendono così gli apparecchi acustici.
0: Sì, anche perché comunque mi sa tanto che è sordo. Poi dipende dall'abitacolo quanto è grande, però mi sembra un po' raccolto quell'abitacolo lì. Macchinina piccola, volume a 1000. Non male, non male. Volete alzare ancora un po' il volume? Parte la Santa Messa.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 6:31 la domanda è sempre quella lì: cosa state facendo, soprattutto contro chi e contro cosa state combattendo?
2: Chi c'è?
1: Nessuno. No, nel senso c'è Elide che combatte, ma in maniera molto benevola, con il fresco, perché lei è a Trieste, 17 gradi, però dice anche, ok, il tempo, ma io combatto contro tutti, senza una specifica. Quindi attendiamo da Elide una specifica.
2: Beh, tu non puoi, però è vero che c'è quel famoso, la storiella, una mattina un leone si alza, sa che dovrà correre più, altrimenti morirà di fame. Sì. Ah, al mattino,
1: una specifica, Elide.
2: Vogliamo. Ma c'è proprio bisogno di lottare in queste prime ore del mattino contro tutti? No, contro una cosa, ne basta una. 366-663-4466, intanto Alice in Chains, è già partiti. Wood.

0: World Alice in Chains su Radio Freccia, 6:35, quasi 36 di questo lunedì 1 giugno 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10 in collegamento Roma-Milano, eccezionalmente per questa settimana. Voi contro cosa e contro chi state lottando? Ce lo state raccontando al 366-663-4466.
1: Buongiorno, io sono Ben e combatto contro l'IMU e l'Atari.
2: Capito, molto secco, preciso, e ce lo ricorda, grazie mille. Io avevo rimosso, ma ce l'ho sull'agenda che mi appare. Che ma gioia, certo. Ma buongiorno.
3: Ciao. Io stamattina combatto contro me stesso.
2: Sì.
3: Che quando settimana scorsa il mio capo mi ha detto: ma cosa fai lunedì, vieni al lavoro? Stai a casa? Ho detto: ma no, vengo al lavoro, tanto cosa ho da fare? Dormire. No. Ecco cosa avevo da fare oggi, dormire. E invece... Buona giornata a tutti.
2: A te.
3: Andrea da Brescia.
2: Sì, ci sono dimentica.
0: L'unica persona a cui il capo dice: resta pure a casa e tu vai al lavoro. Ma scusami.
2: È così, è così. Buongiorno, io sono Valentina, sono in turno, operativa dalle 6 come capostazione della ridente stazione di Polesella. Attualmente sto combattendo con un calabrone che è entrato in ufficio.
0: Paura.
2: Sì, sì, sì, bisogna stare molto attenti. Sì, sì, sì, poi del resto è la stagione, appaiono quei mostri volanti. Approfitterei e tenterei al buio.
4: Hello. Ciao Sfrecciati, Barbara da Valsesia in Piemonte.
0: Sì. Ciao.
4: 13 gradi. Sì. Io lotto contro l'ultima settimana prima di andare in ferie, praticamente con la testa sono già là.
2: Sì.
4: E anche con gli ultimi giorni di scuola di mio figlio, che sono stressanti forse più per me che per lui. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Ecco, perché ricordiamo una cosa essenziale: roba di giorni e la scuola finisce, eh? Roba di giorni. Non per quelli che affronteranno la maturità o esami finali, ma comunque per tutti gli altri, pochi giorni, cos'è? L'8, il 9, una settimana?
0: Sentiremo tra poco, no? Alle 8, come sempre, i bambini particolarmente gioiosi perché hanno già cominciato a fare il countdown ufficiale dei giorni che mancano alla fine della scuola. Ma intanto, contro cosa e contro chi lottate in questo inizio di settimana? 366-663-4466.

0: Spara il mio cuore di vetro. The Chamber, Lenny Kravitz su Radio Freccia.
1: L'ho comprata anch'io quella canottiera glitterata.
0: Sì. La indossi, la voglio vedere domani in radiovisione, anche i nostri speciati.
1: Addirittura
0: la devi sfoggiare.
1: Pensavo al mare quest'estate.
0: No,
1: in anteprima.
0: Okay. La devi sfoggiare, non possono aspettare la trasferta.
1: Ok, secondo me non riesco neanche a uscire di casa così, però comunque ci provo. Non preoccuparti. Andiamo un po' sulle cose importanti.
0: Sì.
2: Ciao Sfrecciati, buongiorno, sono Davide,
0: buongiorno.
2: Dalla provincia di Salerno,
1: sì.
2: Sono
1: sì.
2: un radiologo e sto per andare a fare 12 ore di turno in ospedale.
1: Azza.
2: Io lotto ogni giorno contro l'indifferenza e contro l'inciviltà umana. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ecco, non credo abbia una relazione col suo lavoro, sottolineava due cose importanti, la pesantezza del suo lavoro e le ore nonché la civiltà in genere.
0: Certo, salutiamo tutti quanti i medici, perché insomma adesso che con il caldo i turni diventano ancora più intensi. Beh. E bisogna dire personale che scarseggia come sempre e l'educazione dei pazienti che a volte scarseggia.
1: Sì, totalmente. Al buio ritentiamo.
3: Ecco, la schiera di fanciulle sbrodolanti per Lenny Kravitz.
1: Stai calmo.
3: Così, come da regola, come da consuetudine.
1: Sì.
3: Ci sorbiamo tutti i messaggi sbrodolanti.
1: Non sono arrivati.
3: C'è una macchina piccola, c'è una Duster, è gigantesca, costa lo speech, ma è gigantesca.
1: Ah, è gigantesca. Ok, non sono arrivati i messaggi al momento.
0: No.
1: Di...
0: Comunque, caro Alessio, come diciamo a Boston sì. Downtown, sarò tua concittadina per la prossima settimana. Stai rosicando, perché insomma, con il fisico di Lenny Kravitz,
1: sì,
0: abbiamo gli occhi a cuore. Voi...
1: Poi lui non osa neanche la canottiera glitterata, capisci? Io ho deciso di fare questo passo. Lui
0: direttamente senza.
1: Sì, dice, esce di casa a una certa età, si ammala facile.
0: Direttamente senza. Ci sono gli Evanescence, tra poco ancora. Ora i vostri messaggi, vi aspettiamo.

0: Radio Freccia.
1: Walk. Sono 47 i minuti dopo le 6, anche a Roma, vero? Sì.
2: Sì, ma non è uguale, non è un'altra. Chiedo,
1: sai, non sono mai, non mi invitano a Roma e quindi io non ci vado. Cosa,
2: ho sorriso molto stamattina perché ho percorso un tratto di grande raccordo anulare alle 5 del mattino, è completamente deserto, insomma c'erano pochissime macchine e per un tratto c'era la nebbia. Ho riso
1: la
2: molto
1: nebbia.
2: Perché dico, sei capito?
1: Vedi?
2: No. Ecco, in Lombardia non la vedevo da un po'.
1: Vedi perché ti chiedo l'ora, perché c'è proprio...
2: Sono dovuta arrivare a Roma per vedere la nebbia. In tangenziale.
1: È un'altra latitudine, quindi. Non c'è niente da fare.
2: Così è, così.
1: Chiudiamo questo praticamente secondo appuntamento del Rock Morning Daily e ci sentiamo tra poco.
2: Sono i Spin Doctors, intanto 1992, Two Princes.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23 in punto.
2: Ah, senti, comincia a dormire.
1: Sì, sì, non solo per quello, siamo a peto.
2: Non è che siamo... Peto. No, però apri le finestre.
1: Lo so, pensa alle 23 cosa fanno. Ecco, sì,
2: è l'importante che non faccia troppo freddo l'inverno, perché quantomeno puoi areggiare il locale.
1: Siamo in questa profumata città, insomma, dello Yucatan, siamo in Messico e quindi l'altura aiuta.
2: Sei fagioli.
1: 184 chilometri dalla capitale Merida, è ricca di storie, di tradizioni, nonché di...
2: Di cibo messicano bello.
1: Sì, mettiamola così, se vuoi essere delicata. Comunque, le 23 fanno questo a petto.
2: Ah!

0: Alle 7.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro gli obiettivi di Teheran. Nel mirino centri di comando e radar. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Secondo le guardie della rivoluzione, la base americana da cui erano partiti i raid è stata colpita e distrutta.
1: Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni sul nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni. Gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico.
0: È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola, lo sottolinea il Ministero della Salute. Il paziente era rientrato dal Congo ed è stato sottoposto ai test per il virus. I risultati dei test sono attesi per oggi.
1: Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. La Lega Araba parla di brutale aggressione di Tel Aviv. Colloquio del segretario di Stato americano Rubio con il presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu su richiesta di Parigi. Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
0: Siamo alla cronaca, ha coltellato la compagna e poi è scappato tentando di togliersi la vita. È successo a Palà di Ceregnano in provincia di Rovigo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, la donna invece è stata operata e verserebbe in gravi condizioni. La procura di Rovigo procede per tentato omicidio, femminicidio.
1: Ed è stato portato in salvo lo speleologo ligure che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Difficili le operazioni di soccorso a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità.
0: E siamo allo sport, il tennis a Roland Garros di Parigi. Oggi tornano in campo gli azzurri Berrettini, Arnaldi e Cobolli. La coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori accede ai quarti di finale. Affronteranno il ceco Nuzza e l'austriaco Orbelin.
1: Per il ciclismo si è concluso a Roma il Giro d'Italia. L'ultima tappa è stata vinta da Jonathan Milan. Invece Vingegaard ha vinto la corsa, centrando così la tripla corona, la conquista del Giro, Tour de France e Vuelta.
0: Il Giro d'Italia Women, oggi la terza frazione, ieri Elisa Balsamo ha vinto la volata in seconda tappa ed è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore perturbazione attiva su parte del nostro territorio. Avremo dei fenomeni sparsi sulle regioni di nord-est e di Toscana che si muoveranno progressivamente nella seconda parte del giorno anche ad Umbria e Marche, qui localmente di forte intensità. Sul resto del territorio sole protagonista, il tutto con temperature massime in generale non oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: The Saints Are Coming, Green Day, YouTube su Radio Freccia 7:12 di questo lunedì 1 giugno 2026.
1: Ciao, ciao.
0: Siamo la Freddo Via con voi fino alle 10, eccezionalmente separati Roma-Milano nel corso di questa settimana.
1: Che non accada più.
0: Accadrà
1: che sto
0: di
1: più
0: nuovo,
1: comodo,
0: però,
1: tutto mio
0: certo, lo studio, vedi, anch'io sono più larga, insomma non abbiamo una colonna per uno, abbiamo tutta la nostra postazione per noi, posso allargare le braccia senza rischiare
1: di menarmi, sì. Ci sono vantaggi.
0: Guardateci sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci sono tutti i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci sempre con voi anche in questo giorno, in questi giorni di ponte, perché abbiamo detto molti fortunati avranno la possibilità di rientrare al lavoro direttamente mercoledì, tantissimo traffico sulle strade e autostrade. Anzi, se ci sono dei problemi importanti, segnalateceli e noi avremo modo di girarli agli altri sfrecciati. Intanto oggi, come sempre, facciamo gli auguri a qualcuno, ricordiamo degli eventi. Oggi sono 52 anni per Alanis Morissette. Tantissimi auguri e avremo modo di ascoltarla sicuramente nel corso di questa mattinata. Oggi sono 53 per Heidi Klum, sempre più bella, sempre più nuda anche sui red carpet.
1: Sì, quando sono poi con le grandi occasioni devo dire che dà il meglio di sé, ecco.
0: Dà il meglio di sé, ha un fisico ancora statuario, ma dà il meglio di sé. Lei soprattutto ad Halloween si diverte a creare sempre dei costumi molto originali e sfida chiunque a riconoscerla sotto chili e chili di trucco e di gomma piuma. Oggi sono 75 anni per Dodi Battaglia.
1: Auguri.
0: Inarrestabili, insomma, continuano a suonare e insomma lunga vita. A proposito di lunga vita, oggi sono 83 anni per Orietta Berti.
1: Auguri.
0: Tantissimi auguri. Oggi nel 1980 andava in onda in Italia la prima puntata di Love Boat.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia.
2: 18 minuti dopo le 7 e i prossimi minuti, come ben sapete, sono dedicati all'attualità. Parliamo di vacanze al mare, sono sempre più costose, indagine annuale di Altro Consumo, estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari hanno registrato un aumento medio del 6% rispetto ovviamente all'anno scorso e del 24% rispetto agli ultimi 5 anni. In alcune località i rincari arrivano e arriveranno fino al 16% in più.
3: E allora va da sé che vi chiediamo al 366-663-4466 quanto avete speso per un giorno, un ombrellone e due lettini facciamo, quanto invece intenderete spendere per l'intera stagione. Parliamone insieme.

0: siamo arrivati al momento dedicato all'approfondimento. Abbiamo ricordato prima vacanze al mare sempre più costose, un'indagine annuale di Altroconsumo che ha sottolineato le percentuali in aumento. Sono stati contattati 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane: Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos e Anzio, quindi praticamente tutta Italia, per rendersi conto che ci sono degli aumenti che sono arrivati fino al 16%.
1: Diciamo, dovrebbe sentire anche i gestori degli stabilimenti balneari, perché magari hanno subito una tassazione più alta, non lo so, però il problema è che un tempo si prendeva la seconda casa al mare per starci tutto il periodo delle vacanze, poi magari andavano le mamme con i bambini e i papà che ancora lavoravano, perché potevano godere come sempre soltanto di un mese di ferie, li raggiungevano dapprima nel fine settimana e poi nel mese di agosto per il mese intero, poi da 3 mesi col tempo 2 mesi, poi col tempo 1 mese, adesso forse riesce.

0: riesci ad avere, no, un appartamento al mare per un paio di settimane. Se a questo aggiungi il costo stellare di un ombrellone e due lettini, che è il minimo sindacale per una famiglia che ha dei bambini e due adulti, insomma diventa veramente un salasso. Ma anche per le persone che risiedono nelle località di villeggiatura, che vogliono prendere a noleggio un ombrellone per portare i propri figli al mare durante le vacanze, e cominciano ad essere in difficoltà, perché magari prima c'erano delle tariffe agevolate, invece adesso sono aumentate veramente per tutti e tanti rinunciano.
1: A proposito di costi stellari, secondo questa indagine di Altro Consumo, Alassio è la località più costosa. Per una settimana in prima fila con un ombrellone e due lettini, la media è di 368 euro, quindi comunque un costo molto molto serio. Fra un po' vedremo anche in altre località, magari ci siete in questo momento o ci andrete, quindi almeno avrete un'idea di quello che troverete lungo il mare.
0: E allora, quanto costa dalle vostre parti? 366-663-4466, o quanto avete speso l'anno scorso, se riuscite a fare un raffronto tra il 2025 e il 2026. Intanto Corey Taylor già partito, Black Eyes Blue.

Black Eyes Blue, Corey Taylor su Radio Freccia 7:29 di questo lunedì 1 giugno 2026. Anche oggi siamo entrati nello spazio dedicato all'attualità e stiamo iniziando a raccogliere i vostri messaggi e le vostre testimonianze al 366-663-4466. Partita ufficialmente la stagione balneare, gli stabilimenti sono completi ma un po' vuotini e un motivo c'è. Il motivo è che rispetto allo scorso anno c'è stato un innalzamento dei prezzi veramente importanti. Adesso tra poco Dobia continua a raccontarci nello specifico quanto e dove sono aumentati questi prezzi. Secondo un'indagine recentemente condotta in lungo e largo per lo Stivale, fatto sta che comunque le famiglie sono in difficoltà e se prima avevano la possibilità di prenotare un ombrellone per l'intera stagione, adesso forse riescono a farlo per pochi giorni.

0: giorni.
1: Esatto, perché si parla di una settimana a Lazio, località più costosa, come abbiamo detto, 368 euro, un ombrellone e due lettini, all'estremo opposto Lignano, più economica, spesa media di 164, considerando la media, perché ovviamente c'è una differenza per le prime quattro file, comunque il costo settimanale medio è assestato sui 240 euro in prima fila, 230 in seconda, 220 in terza e 210 dalla quarta fila in poi. Un ombrellone, due lettini, una sola settimana. Quindi i costi sono comunque importanti indipendentemente dalla situazione, dal periodo, eccetera. Ovviamente i vostri messaggi sono inneggiano alle spiagge libere, come ci dice Giuseppe, stabilimento balneare, neanche a parlarne, viva le spiagge libere, non ci penso per niente, lasciare neanche 30 euro per un ombrellone e due lettini, al massimo pago il parcheggio. Oppure qualcun altro dice: io l'ombrellone in terrazza, la piscina gonfiabile, spendo niente.
0: Ecco, perché non ha neanche il balconcino, comincia ad essere veramente un problema. Se la si può mettere una piscinetta, non so, nel salone di casa, qualcosa ci si può, nella terrazza condominiale, si può attrezzare la terrazza condominiale anche per l'estate, no? Una piccola quota tra i condomini e passa la paura. Tra poco continuiamo a parlarne, continuate a raccontarci. 366 663 4466.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi.

0: spostarmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia.
2: 35 minuti dopo le 7, indagine di altro consumo, stabilimenti balneari con aumenti notevoli fino al 16% rispetto al 2025 e ovviamente anche i vostri messaggi che puntano soprattutto sulla questione anche delle spiagge libere, e vedremo fra un po' le varie opinioni in merito e il perché si sceglie la spiaggia libera non solo per motivi economici, ma sicuramente è la linea guida.
3: Ok, e allora continuiamo a parlarne tra poco insieme, 366-663-4466, anche se purtroppo tante località balneari denunciano la mancanza di spiaggia libera sufficiente per il fabbisogno dei cittadini che non vogliono pagare lo stabilimento balneare. C'è Bryan Adams e questa è Please Forgive Me.

0: Vabbè, ballatona, Please Forgive Me, Bryan Adams su Radio Freccia 7:42, lunedì 1 giugno 2026. Ci voleva una canzone morbida per un tema che fa un po' arrabbiare, cioè il caro ombrellone. Di questo stiamo parlando oggi insieme a voi al 366-663-4466. Da un'indagine altro consumo è venuto fuori che in numerose località balneari italiane i prezzi sono aumentati in maniera importante rispetto già al 2025. Si lamenta la scarsità di spiagge libere per poter andare al mare e poter usufruire delle nostre belle spiagge, del nostro bel mare, senza spendere una fortuna, soprattutto per chi ha una famiglia. E insomma, continuiamo insieme ad analizzare i dati.
1: Buongiorno
2: Frecciati, buongiorno. Qui a Peschici il costo di un ombrellone e due lettini è 10 euro oggi, fino ad arrivare a pian piano a salire 15, 20 e 25, ma parliamo della settimana centrale di Ferragosto, ovviamente al giorno. E, i prezzi erano così l'anno scorso, due anni fa, stessa cosa. Fortunatamente non è aumentato niente, anche se i costi dietro a contributi di operai e quant'altro, pulizie, gasolio per pulire spiagge e altro, sono aumentati. Non diciamo sempre le stesse cose, per l'amor del cielo. Fortunatamente è arrivato un sacco di gente per questo ponte di giugno. Sì. E niente, buon mare a tutti e speriamo che aumentino anche gli stipendi. Ecco, un abbraccio.
1: Esatto, siamo a Peschici, quindi siamo
0: 10 euro,
1: sì, siamo in Puglia, siamo in Gargano, comunque una zona bellissima, un mare bellissimo, i prezzi devo dire assolutamente. E lì c'è anche la possibilità, perché prima l'abbiamo accennato, anche delle spiagge libere. Chi frequenta la spiaggia libera, questa è sempre l'indagine di altro consumo, lo fa sicuramente perché è gratuita, siamo sull'80%, ma anche per la libertà di scegliere dove andare di giorno in giorno, e quindi libertà anche di attrezzarsi come si vuole. Sicuramente una libertà che non ha prezzo in questo caso.
0: La raccomandazione è sempre quella: le spiagge libere, quando andate via, devono essere lasciate pulite. Tra poco ancora i vostri messaggi 366 663 4466. Intanto c'è Liam Gallagher.

0: L'indagine di altro consumo ha portato anche a chiedere agli italiani perché scelgono gli stabilimenti invece della spiaggia libera, già che prima ne facevamo accenno, ovviamente la ragione principale sono i servizi e gli equipaggiamenti, e invece appunto spiaggia libera scelta per la gratuità. Però le spiagge libere, secondo anche questa ultima indagine, sono sempre meno, proprio perché c'è oramai da un po' di anni a questa parte, quest'anno l'Italia, secondo altro consumo, verrà accentuata questa situazione, c'è l'overtourism e quindi la possibilità di occupare più spazio possibile. Ecco perché le spiagge libere sono sempre meno e sempre invece più attrezzate, quindi trasformate in liti veri e propri.
1: Eh sì, bisogna dire che laddove anche gli stabilimenti mantengono con grandissima fatica, come era nel caso del nostro sprecciato di prima, i prezzi bassi, poi ci sono comunque altri servizi che lo stabilimento balneare mette a disposizione dei propri clienti, come per esempio anche il servizio ristorante, no? Laddove non si guadagna molto con gli ombrelloni, poi si guadagna con il bar, per cui c'è sempre modo, magari si fa pagare, non so, il noleggio del campetto, del beach volley, ecco, quelle cose che sono sicuramente in più e che danno la possibilità di poter arrotondare laddove si cerca di mantenere con grande fatica, per l'appunto, bassi i prezzi dei lettini, degli ombrelloni e dei lettini giornalieri. Poi l'abbonamento settimanale o l'abbonamento mensile prevede comunque, no, degli sconti, come accade per ogni tipo di abbonamento. Però insomma, un applauso a chi anche in questa stagione balneare 2026 avrà la possibilità di offrire un ottimo servizio a prezzi abbordabili.
0: Comunque, un accenno di controtendenza: il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, è diventato emblematico, ha deciso di aumentare invece progressivamente la quota di spiagge libere nel comune, quindi va controtendenza invece di occuparla come lì di balneare.
1: E allora grazie, l'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna ovviamente domattina, intanto ci sono i Kasabian.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 7:52, oh popolo. Vogliamo provare i cinesi di Roma?
2: Vai.
1: Oh popolo, ritardatario del... però, rock and roll.
2: Sono come un mortaio.
1: Tutto bene i timpani, anche
2: sì,
1: voi?
2: Sì.
1: È tardi. Bisogna andare al lavoro prima, però. Sai che li preferisco?
2: Ah sì?
1: Me li porto su.
2: Sotto braccio, comodi.
1: Andate al lavoro, se non siete così fortunati da fare ponte dovete andare a lavorare, prima però portate a scuola da chi vi terrà i vostri bimbi. 366-663-4466, bimbi, per le vostre sveglie brevi ma creative vi aspettiamo. Intanto Semisonic, questa è Close in Time.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 8 e allora bimbi, vado un po' più lunga. Sveglia!
2: La nostra bagliona. Senti qua.
3: Freccia, da Giulia da Bologna.
2: Basta.

0: Svegliamo!
1: Puoi insistere quanto vuoi.
0: Ai vecchi
1: sai,
0: tempi.
1: Va c'è bene, il ponte, dai, i bambini si svegliano tardi o sono anche già in spiaggia belli incremati già e impanati,
0: certo,
1: dalle mamme.
0: I bambini bisogna portarli così nelle prime ore del mattino, sì, tutti quanti belli incremati, impanati.
1: Perché sì, anche perché ti sporchi subito.
0: Appena metti la crema è un attimo che si rotolano la sabbia. Tra poco l'appuntamento sarà con le news, intanto Offspring.

0: Italia. 8.03 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro obiettivi di Teheran. Nel mirino centri di comando e radar. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Secondo le guardie della rivoluzione, la base americana da cui erano partiti i raid è stata colpita e distrutta.
1: Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio, Trump attende una risposta non prima di 3 giorni. Gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico.
0: È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola, lo sottolinea il Ministero della Salute. Il paziente era rientrato dal Congo ed è stato sottoposto ai test per il virus. I risultati dei test sono attesi per oggi.
1: È stato portato in salvo lo speleologo ligure di 20 anni che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Difficili le operazioni di soccorso a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità. Sono 42 i tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri.
0: Ha accoltellato la compagna, poi è scappato tentando di togliersi la vita. È successo a Palà di Ceregnano in provincia di Rovigo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, la donna invece è stata operata e verserebbe in gravi condizioni. La procura di Rovigo procede per tentato femminicidio.
1: E siamo alla pagina sportiva, apriamo col tennis. Al Roland Garros di Parigi oggi tornano in campo gli azzurri Berrettini, Arnaldi e Cobolli. La coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori accede così ai quarti di finale. Affronteranno il ceco Nuzza e l'austriaco Oberleitner.
0: Si è concluso a Roma il Giro d'Italia, l'ultima tappa è stata vinta da Milan. Vingegaard ha vinto la corsa centrando così la tripla corona, la conquista di Giro, Tour de France e Vuelta.
1: Ancora ciclismo, il Giro d'Italia Women, oggi la terza frazione da Bibione a Buia.

0: ieri Elisa Balsamo ha vinto in volata la seconda tappa con arrivo a Caorle e ha conservato così la maglia rosa di leader della classifica. Per quanto riguarda questo appuntamento con l'informazione è tutto, appuntamento tra un'ora, linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore perturbazione attiva su parte del nostro territorio. Avremo dei fenomeni sparsi sulle regioni di nord-est e di Toscana che si muoveranno progressivamente nella seconda parte del giorno anche ad Umbria e Marche, qui localmente di forte intensità. Sul resto del territorio sole protagonista e tutto con temperature massime in generale non oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: ci può gridare un sulle mani alle 8.09 su Radio Freccia?
1: Salamana.
0: Banquet ritrovati su Radio Freccia e Block Party alle 8.09 di questo lunedì, primo giugno 2026. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Siamo la Frettobia con voi fino alle 10 in questo che per molti di voi è un giorno di ponte, tanti su strade e autostrade, tanti nelle località balneari a pagare un occhio della testa e il lettino con due, anzi l'ombrellone con due lettini, come abbiamo ricordato nello spazio dedicato all'attualità. Seguiteci anche in TV, siamo sul 258 digitale terrestre, il 738 di Sky. Questa settimana eccezionalmente separati Roma e Milano, ma insomma per gli amici della radio cambia praticamente niente. Siamo anche su tutti i nostri social e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci e a vederci in mobilità e rivedere le puntate e poi vincere un sacco di premi rock and roll. E anche questa settimana ne abbiamo in serbo per voi, è vero? Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Partiamo con i Rock Feet, Rock Feet spettacolare, recente perché è avvenuto a gennaio di quest'anno. Alice in Chains

e Heart sullo stesso palco, per tributo ovviamente, per reinterpretare Rooster, che è una canzone iconica contenuta nell'album Dirt del 1992, che è stato registrato a Los Angeles durante i giorni della rivolta di Los Angeles per la serie Go Big or Go Home. Questi quattro giorni che erano stati di grandissima rivolta, con morti, feriti, una città completamente devastata perché il popolo era insorto per difendere un tassista che era stato malamente pestato durante un posto di blocco. E Dirt racconta molto di quelle atmosfere, anche se questa canzone è stata dedicata a un papà che era reduce dal Vietnam, e quindi anche lì tematiche molto importanti. È stata eseguita nel gennaio ad Atlantic City, sul palco anche Duff dei Guns N' Roses. Allora, Alice in Chains e Heart, questa loro versione live di Rooster.

0: Thank you.
1: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Radio Freccia.
11: Walk time. Le 8:20.
12: Ah, je ne dis,
11: oui, andiamo a Parigi, a Louvre, ovviamente, ovviamente, come ogni luogo.

0: lunedì, ogni lunedì. Sì.
1: Ma loro lì non fanno ponte?
0: No, assolutamente. fanno delle altre cose, altro che ponte.
1: E tra poco scopriremo cosa fanno.

0: bello.
1: Al momento
0: bello,
1: tutti bello, sanno bello, che bello. Si chiama invece un ringraziamento al nostro corrispondente Etienne Le Correspondant, ancora una volta dal Louvre. Louvre che, come ben sapete, ha annunciato il restauro più ambizioso della storia in occasione, tanto per rivalutarlo perché è un po' giù dopo la rapina e quant'altro. 24 dipinti monumentali del ciclo di Maria de' Medici di Rubens. Rubens, 4 anni, sarà chiuso, praticamente metà Louvre è chiuso. 4 anni, 4 milioni di euro.
0: Una volta s'allaga, una volta blackout, una volta sciopero.
1: Stavolta è chiuso, 4 milioni di euro per restaurarlo, ma ovviamente tutti...
0: Ha chiesto poco.
1: Sì, ma il principio è che questi 4 milioni di euro arrivano dai 70.000 soci che sono stati chiamati a contribuire a questo restauro, come dire.
0: Felici come la Pasqua.
1: Quando è arrivato il MAV, immagino. Peggio dell'Atari, solo che ovviamente il responsabile di questi restauri, di questi soci, si è messo un po' di traverso perché ha detto: un restauratore può fare più danni di un bombardamento. Questa è stata un po' l'esagerazione, perché diceva che già i primi ritocchi fatti a questi quadri di Rubens già stanno andando malissimo. Hanno già notato 2 sbavature sui dipinti.
0: Vuol dire che i restauratori non sono esperti,
1: quanto pare,
0: anche lì è tutto magno.
1: A quanto pare quelli che hanno nominato come gli architetti della Madonna, a quanto pare invece stanno già facendo dei danni. Quindi
0: l'ha fatto mio cugino.
1: Esatto, chiamo mio cugino che è molto bravo. Quindi al momento hanno dato uno stop ai lavori.
0: Molto bene, molto molto molto bene.

0: Dead Poets Society, Coda su Radio Freccia alle 8:29 di questo lunedì 1 giugno 2026. Oui. Siamo alla Fry, Tobia, Roma, Milano, eccezionalmente per questa settimana. Siamo stati in France. Viaggiamo un sacco, grazie, però, bisogna dire, virtualmente, sempre con la valigia in mano. E quindi, insomma, abbiamo ascoltato le ultime del Louvre, non sono sempre.
1: No, 4 anni per il prossimo restauro, 4 milioni di euro. Hanno fatto già dei danni i restauratori. Hanno detto, aspetta un attimo, perché i soci si sono un po' imbizzarriti, mettiamola così. E quindi hanno bloccato neanche metà dell'opera, un nanosecondo dell'opera, hanno detto stop, tutti fermi.
0: L'hanno proprio fermata sul nascere.
1: Sì, non va bene, non va bene. Evidentemente lo studio scelto di architetti dopo 3 anni, non so, di consulte, alla fine il risultato è quella cosa lì, ossia le cose, la cosa importante delle tele di Rubens lasciate a metà dell'opera.
0: Ecco, allora quello che vogliamo chiedervi oggi al 366-663-4466 con messaggi vocali brevi o comunque scritti è cosa avete iniziato e lasciato, ecco, a metà. Io in questi giorni sto mettendo a posto delle cose nella mia casa di Nettuno e io, siccome sono sempre data molto agli hobby creativi, mi sono resa conto di aver iniziato un sacco di cose ma non averle portate a compimento. E non le ho completate. Per esempio, sono stata per tanti anni appassionata di punto croce, ho tirato fuori una scatola con un sacco di lavori natalizi oppure delle cosine per i bimbi delle mie amiche, che però poi alla fine non sono state mai cucite, realizzate o comunque portate a termine, ed è un peccato.
1: Quindi tipo un polsino di una tutina per bambine, hai fatto solo il polsino, sei arrivata lì?
0: No, sai, le coccarde di nascita, oppure magari dei disegni a punto croce per le copertine delle carrozzine, no? Quindi ho completato i soggetti e poi non sono riuscita più a cucire, perché poi magari sono stata presa da altre cose, quindi
1: le lasciate lì
0: ed è veramente un peccato. Voi cosa avete lasciato incompiuto? 366 663

0: mamma.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
2: da sempre
1: vivono in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
2: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane.
1: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro, e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così

0: ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Radio Freccia. Walk.
8: 37 minuti dopo le 8 abbiamo preso l'ispirazione dal Louvre, delle cose lasciate a metà, anzi neanche a metà, neanche agli inizi, per invece cavalcare le vostre cose lasciate a metà, e Daniele ne è un esempio.
9: Frecciati, buongiorno, buongiorno. Io è un grande vizio, io ne inizio tante, lascio tutto a metà. Per esempio, una delle ultime che...
8: Basta.
10: Devo dire.
8: Sì.
10: D'altra parte, per sua stessa missione, lascia sempre un sacco di cose a metà. E voi, 366-663-4466, cosa avete iniziato e poi lasciato lì, mollato a metà? E poi voglio dire, le reazioni anche dei familiari. Guarda lì! Da 2 anni sto ancora, perché poi succede sempre questo. Ci sono i Dire Straits, questo è Walk of Life.

0: Dire Straits, Walk on Life, le cose lasciate a metà. Ad esempio Gianluca da Siena: sono il campione assoluto tra turni di notte da 12 ore, mille impegni, la zanzariera dalla porta finestra e a metà dell'opera da una settimana. Sì, ma è una settimana, sei veramente
1: nel frattempo
0: livello.
1: Però sono arrivate le zanzare,
0: è mangiato vivo dalle zanzare. Però è una settimana che deve montarla. Però c'è chi ha esagerato, buongiorno.
2: Frecciati. Anch'io tantissimi lavorini, lavoretti lasciati in sospeso che non verranno mai finiti, ovviamente.
0: Ad esempio?
2: E soprattutto dovevo preparare una sorta di fiocco nascite per la figlia che sarebbe nata la mia amica.
0: Beh, facile, no?
2: E niente, alla fine non l'ho preparato ovviamente per la nascita.
0: E quando...
2: sono riuscita a finirlo per i 2 anni della bimba. Hanno apprezzato lo stesso, però... ci ho messo un po' di più, diciamo.
0: Beh, 2 anni per un fiocco, non male.
1: Allora,
0: non male.
1: Io nella scatola dei miei ricami ho trovato ricami pronti per i bavaglini, con la roba della Disney, tutte cose carine, gli orsetti, il nome, l'iniziale.
0: Oramai sono laureati.
1: Che ormai
0: sì.
1: Ha 18 anni, esatto. Sì, è così.
0: Marco.
3: Buongiorno, sfrecciati. Io nel 2020 ho iniziato le lezioni di chitarra.
0: Bene.
3: Ed è dal 2020 che il teacher mi aspetta. Riccione, ancora lì che mi aspetta.
0: sarà invecchiato.
1: Hai imparato,
0: probabilmente.
1: Hai imparato almeno a fare il giro di do per poter suonare ai falò, pure se c'hai una
0: ma
1: certa.
0: Non
1: ormai,
0: lo so,
1: scusa,
0: non lo so.
1: Le cose basiche.
0: Però Marco accennava a musica e le cose lasciate a metà. Ci sono anche dei dischi di band importanti che hanno mollato le cose a metà. Tante volte ci aspettiamo una procedura proprio dritta dritta. Invece The Beach Boys, Smile, progettato nel 67, doveva diventare l'album anche più famoso dei Beatles, invece è stato recuperato nel 2011 perché alcuni brani erano stati lasciati a metà, e questo è soltanto un esempio, poi ce n'è delle altre.
1: Parliamo dei Guns, che per fare un disco, ecco, ci ho messo 20 anni. Va bene, dai, ci sono i 30 Seconds to Mars, Dangerous Night.

0: diciamolo, il nostro popolo è disvogliati, la tengono lì e ci passano davanti, ma non, continuano a non curarsene, quindi lasciano un po' le cose a metà, la cosa non va bene, non mi piace.
1: Mezza siepe sì,
0: che anche esteticamente le cose brutte, però è proprio domani lo faccio, senti qua.
2: Hello. Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Allora, io ho montato un parquet su un appartamento di 118 metri quadri.
0: Oh.
1: Però.
2: Montato benissimo.
0: Benissimo.
2: Mi sono lasciato per ultimo i pezzettini, no? Perché montandolo sfalsato mancano poi dei pezzettini finali su alcuni punti. E niente, adesso lo faccio. E sono passati 4 anni.
0: Perfetto. Solo?
2: Da vedere.
0: Eppure il parquet, come dire, lo calpesti ogni giorno e vedi, no? E non ti dà fastidio che quei pezzi.
1: Sì, però, adesso il prossimo weekend.
0: Certo.
1: Poi il prossimo weekend.
0: Lo
1: poi
0: faccio.
1: Prossimo weekend. Sono passati.
0: 4 anni, c'è il ponte, sono le vacanze, niente da fare. Buongiorno.
3: Buongiorno, sfracciati. John Wayne Sandeo.
0: Sì.
3: A casa mia è rimasto incompiuto un muro in pietra.
0: Solo.
3: Volevo ricoprirlo in pietra, ho cominciato, sono 5 anni che ci sono dietro e non l'ho ancora finito. Come dico sempre a mia moglie, prima o poi riuscirò. Ciao ciao.
0: Quindi
1: non è un muro, è un muretto.
0: Muretto, sì, però deve trovare le pietre, non so perché vuol fare quell'effetto lì di rovina. Che
1: è un muretto, è diventato.
0: È già rovinato, quindi non c'è bisogno che aggiungi. Angela.
4: Giorno, frati.
1: Buongiorno.
4: Ciao. Due passioni, la fotografia che porta avanti e il cucito creativo, riempito tutta casa di tulipani, zucche colorate, bellissimo.
0: Oh.
4: Un progetto ambizioso, l'ultimo mio. Una pianta con tanto di vaso comprato con il fico di India stoffa. Ancora lì,
0: certo.
4: Non l'ho finito,
0: ecco. Ma come l'ha descritto, non è questa meraviglia, però comunque.
1: No, sai, il cucito creativo ti deve piacere, quella roba lì, però potresti venderle, no? Le cose, farne un.
0: Non viene in mente nulla perché è complicato da riciclare, ecco.
1: Tempest City, questa è Self Aware, Rock Money In.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.52, quelle opere incompiute, le cose lasciate a metà, prendete Pete Townshend, per esempio, The Who, se si permette lui perché non vuoi, Lifehouse 1971, niente, i brani poi finirono nell'album Who's Next, ma tipo sì. 12 anni dopo, una cosa del genere. Quindi se lui si permette di fare queste cose, perché non può farlo Antonio della Sardegna? Quando è nato mio figlio, 3 anni e mezzo, ho promesso che avrei fatto la culla, essendo io un falegname.
2: Eccola.
1: Niente, niente, mai fatto.
2: recupera con l'automobilina pedali, sì, ti prego.
1: Fa qualcosa, Antonio della Sardegna.
2: Recupera, che adesso c'ha 3 anni il bambino. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. Intanto, Iron Maiden.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 9.
2: Oh, siamo in Italia, quindi.
1: Voce di grattaculo.
2: Dov'è che siamo?
1: Voce di grattaculo.
2: Niente di meno. Ah, che ridente località.
1: Sì, un po' fastidiosa.
2: Un po' prudente.
1: Siamo nel Parco Naturale delle Alpi Apuane, quindi vari percorsi che lo caratterizzano. Siamo in quello della Toscana e quindi siamo questa voce un po' così, un po'... Sì, va sempre in giro con dietro. Comoda però comunque, sì, un paesino molto accogliente.
2: Sì. Questo c'è di bello da vedere, fai un po' di proloco per
1: È
2: favore.
1: Un po' complicata la proloco di questa. Tutti si sono rifiutati di fare la proloco in questo posto.
2: Adesso, non è bello.
1: Certo.
2: Dobbiamo riqualificare gli abitanti.
1: Sì.
2: Come si chiameranno a proposito?
1: Ecco, non quelli della Foggia, quelli di Grattaculo, perché è più specifico, ecco.

0: Le 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro obiettivi di Teheran nel mirino, centri di comando e radar. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Secondo le guardie della rivoluzione, la base americana da cui erano partiti i raid era stata colpita e distrutta.
1: Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni. Gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico.
0: Sul suo social Truth il presidente americano Trump ha parlato del possibile accordo di pace con l'Iran. Teheran lo vuole davvero e sarà buono per gli Stati Uniti. Ai critici dico: sedetevi e rilassate.
1: Ancora estero, Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. La Lega Araba parla di brutale aggressione di Tel Aviv. Colloqui del segretario di Stato americano Rubio con il presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu su richiesta di Parigi. Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
0: È negativo al test dell'Ebola il paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro da un viaggio in Africa. Lo sottolinea il Ministero della Salute. L'uomo rientrato lo scorso 30 maggio dal Congo era stato portato ieri in ospedale in biocontenimento dopo aver accusato alcuni sintomi.
1: Siamo alla cronaca italiana. Ha coltellato la compagna, poi è scappato tentando di togliersi la vita. È successo a Palla di Ceregnano in provincia di Rovigo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. La donna invece è stata operata e verserebbe in gravi condizioni. La procura di Rovigo procede per tentato femminicidio.
0: E siamo allo sport, partiamo dal tennis a Roland Garros di Parigi. Oggi tornano in campo gli azzurri Berrettini, Arnaldi e Cobolli. La coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori accede ai quarti di finale.
1: Per il ciclismo si è concluso a Roma il Giro d'Italia. Ultima tappa è stata vinta da Jonathan Milan. Vingegaard ha vinto la corsa centrando così la tripla corona, la conquista di Giro, Tour de France e Vuelta.
0: Il Giro d'Italia Women, oggi la terza frazione da Bibione a Buia. Ieri Elisa Balsamo ha vinto in volata la seconda tappa. Ed è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore perturbazione attiva su parte del nostro territorio. Avremo dei fenomeni sparsi sulle regioni di nord-est e di in Toscana che si muoveranno progressivamente nella seconda parte del giorno anche ad Umbria e Marche, qui localmente di forte intensità. Sul resto del territorio sole protagonista, il tutto con temperature massime in generale non oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: super pezzone.
1: Ha digerito.
0: Penso proprio di sì, mamma mia. Chissà se anche quelli a Foce di Grattaculo hanno... hanno avuto la stessa sensazione, però c'è un suggerimento, eh.
2: Da romano direi che chi vive in un posto che si chiama Grattaculo è fancazzista.
0: Ho capito, è una definizione, no, ecco.
1: C'ero di me. È arrabbiato. A romano, cioè, scusa, ma che dove di Roma sei?
0: Roma non c'entro, ecco.
1: Perché di solito a Roma si dice quando non fai niente gratti la pancia.
0: E invece
1: non,
0: lì si grattano. Ogni posto c'ha il suo. Ma noi vi abbiamo chiesto principalmente le cose lasciate a metà. Abbiamo preso ispirazione ovviamente dal Louvre, che neanche ha iniziato i lavori di restauro di 4 anni, già hanno mollato il colpo. Buondì, ci dice Mirko, corso d'inglese. Lo devo fare da 2 anni e The Cat is on the Table è l'unica cosa che so dire ed è ancora lì il gatto, ecco.
1: No, perché poi, no,
0: lo so, ma lui l'ha fatto perché appunto...
1: E The Cat is under the table, è sotto il tavolo il gatto, mentre la penna,
0: esatto,
1: è
0: ma questa è, ma questa è la dimostrazione che neanche l'ha iniziato, per quello l'ha scritto. Ho iniziato i lavori in mansarda nel 98-99. Non so se hai idea la distanza da oggi. In vari passaggi sono state fatte diverse cose. Adesso sono 2 mesi che ci abito e ancora c'è molto da fare.
1: Beh, voglio dire, quasi 25 anni.
0: che impegno.
1: Cosa anche di più di 25, 28.
0: 28 anni. Buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei dire allo sprecciato di prima del parquet. Sì. Incompiuto. Che io durante il Covid ho iniziato a pavimentare la mia mansarda col laminato.
0: Oh.
3: L'ho finita qualche mese fa.
0: Beh, certo.
3: Quindi
1: solo
3: benvenuto nel club.
0: Ah, sì, sì. Siete in tanti. Bello.
1: Roba lì, lo faccio il prossimo weekend. Di weekend in weekend passano le stagioni, passano gli anni, e dal Covid a oggi sono passati 6 anni. E quindi insomma vuol dire, dai. E voi 366 663 4466, cosa avete lasciato incompiuto? Vi aspettiamo.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 18 minuti dopo le 9 siete su Radio Freccia. Questo è Rock Morning Daily, la Fra da Roma, Tobia invece da quel di Cologno fino alle 10 con voi, e vi abbiamo chiesto le cose un po' lasciate a metà prendendo spunto dal Louvre, tantissimi i vostri spunti e le vostre opere mai realizzate. Abbiamo fatto anche degli esempi musicali di album lasciati, canzoni lasciate poi incluse molti anni dopo. E invece quella che stiamo ascoltando è stata realizzata nell'arco di un anno, è stata pubblicata nel 90, il 5 febbraio, è stata realizzata in parte anche a Milano. Lo sapevi?
8: Sì, effettivamente sì.
9: Eccotela.
8: E tantissime cover ne sono state realizzate, però anche se l'originale è sempre originale. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: mia compagna mi ha detto: guarda, è arrivato l'allarme nuovo, lo monti, lo attivi, sì, lo monti, lo attivi, domani lo faccio, domani lo faccio. Dopo 45 giorni sono entrati i ladri in casa,
1: ecco,
0: e l'indomani l'ho fatto.
1: Certo. Perfetto.
2: La notizia è che è ancora una compagna.
1: Sì, sì, sì, tempismo. Non so, non ha più cose in casa perché gliel'hanno rubate tutte, ma la compagna esiste ancora.
2: Te l'avevo detto, secondo me te lo fa trovare così scritto a caratteri cubitali.
1: Sì, sullo zerbino invece di welcome te l'avevo detto. Fabrizio.
3: A proposito di cose lasciate a metà.
1: Sentiamo.
3: Niente, praticamente un paio di anni fa ormai ho perso memoria direttamente della cosa, mi si è rotto lo sportello in basso della cucina.
1: Sì.
3: Mia moglie, non ti preoccupare, sì, che con due viti andiamo avanti. L'avevo rassicurata in questa maniera.
2: Certo. Sì, amore.
3: Niente, sono passati penso 6 anni. E l'altro ieri mia moglie mi dice: senti, ma se gli mettiamo una bella tendina?
1: queste mogli.
3: Ciao da Fabrizio, dalla Sicilia. Caldo.
1: Sì, ma l'ha messa la tendina almeno? No.
2: Lo so, cioè, basta sradicare il pensile, mettere la tendina che ormai è adesiva e quindi...
1: La fai facile tu, la tendina secondo me non si vedrà mai.
0: Ho dato 5 esami di psicologia e poi l'ho piantata lì.
1: No.
0: Sono passato dall'università all'università della strada.
1: Cioè?
0: Ho realizzato il mio sogno e ho iniziato a guidare camion.
2: Vedi,
0: il pensiero
2: vedi,
0: però di terminare gli studi una volta che scenderò, un po' c'è, devo essere sincero, ma giusto per finire una cosa lasciata a metà.
1: Insomma direi che è da fare, sì.
2: Cioè, c'è la storia del cantante degli Offspring, no? Di Dexter, che insomma aveva mollato gli studi per dedicarsi alla musica e poi in un momento di pausa si è laureato. Vedi che si possono fare poi le cose, no? Tutte insieme. Ci sono gli Stereophonics, questo è Do You Feel My Love, e tra poco ancora i vostri messaggi, le cose lasciate a metà. 366 663 4466.

0: Cari ascoltatori, qui si va per il record, per la cintura nera, quarto dan, Giuseppina. Lunghissima pausa di 30 anni, poi ho ricominciato a suonare il basso, ne ho 56, ma fin qui poca roba, Per il resto giurisprudenza lasciata dopo 4 esami, fisica dopo 1, lingua e letterature straniere dopo 7, scienze politiche dopo 3. Praticamente ha 102 anni, ma si ritiene laureata, Giusi.
1: The champion.
0: Perché assolutamente. Deve essere natura, cioè niente, non riesce a completare. Chissà se è sposata.
1: La cottura della pasta riesce a portarla a termine, perché quello potrebbe essere.
0: Ma anche il matrimonio, finché è arrivata all'altare, secondo me ci ha ripensato e ovviamente poi ha detto no, buongiorno.
2: Estremamente pentita di non aver terminato gli studi di pianoforte.
0: Eccotela.
1: Ok.
0: Vabbè.
2: Francesca, da Torino.
0: Puoi recuperare.
1: Però sono tutte cose che si possono recuperare, effettivamente.
0: Tranquilli,
1: sì,
0: tranquilli.
3: Dai. Allora, una volta io ho provato una bici molto vecchia, sì, stile cross, per bambini. E ho iniziato a risistemarla mettendoci anche degli ammortizzatori. Avete presente quella
0: bici con
3: il sellone, con la balestra, i freni a tamburo?
1: Sì.
3: Bellissima.
0: Bella.
3: Insomma, ho iniziato a risistemarla e da allora sono passati circa 15 anni. È ancora nel mio garage, mia madre la vuole dare a ferro vecchio.
0: Certo.
3: Ma non la tocca.
0: No.
3: Perché deve essere lì, rimane lì e la devo finire.
0: Sì, certo, sì.
1: Nel frattempo è tornata la ruggine.
0: Sì, tutto, quindi deve comprare l'antiruggine. Vai a comprare l'antiruggine altri 2-3 anni.
1: Esatto,
0: sì, sì,
1: esatto. La BMX, grandissima BMX.
0: Bello, bello, bello. Comunque sono tutte opere incompiute da parte degli italiani. Poi non ci lamentiamo se in giro troviamo palazzi tirati su e lasciati a metà. Ecco.
1: I mostri ecologici.
0: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, tra poco arriva la nostra Francesca Favotto, si parlerà di relazioni, si parlerà di acchiappo, visto che ormai è primavera, è inoltrata praticamente estate, insomma bisogna guardarsi intorno e quindi capiremo meglio come si fa. Intanto
0: c'è Noah Khan.
1: Va bene, anch'io. Visto che insomma, vabbè. So, si chiama Doors questo pezzo, Rock Money.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Radio Freccia.
2: 9.35, buon lunedì, 1 giugno 2026, la Fra Tobia e la nostra Francesca Favotto, buongiorno.
3: No.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Eccola. E a tutte, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora di cosa parliamo oggi, Fra?
4: Di acchiappo in palestra.
2: Ah, attenzione, attenzione.
3: Pronti, pronti col block notes.
2: Adesso tutti belli sudati, tutti belli imperlati di sudore.
3: Oh signore, come butta male questi prossimi minuti, io lo so, però sopravviverò.
2: Ce la faremo. Allora tra poco, preziosi consigli, intanto i Rammstein, Du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Direi ottima colonna sonora per la palestra, per gasarsi, per iniziare l'allenamento, questa di Rammstein Du Hast, perché comunque in questo momento ci trasformiamo tutti in Lenny Kravitz, aspiranti Lenny Kravitz, andiamo in palestra perché Raffa Votto ci racconta delle cose attinenti, è vero?
1: È verissimo, ragazzi. Allora, ho proposto questo articolo perché sono appena tornata da Rimini Wellness, dove era il tripudio del palestrame e del benessere, no? Proprio dell'attività fisica. Quindi, insomma, unendo un po' i dati del fatto che il wellness è un trend in crescita, ma anche che nell'ambito degli appuntamenti le persone non hanno più voglia di fare affidamento, diciamo, sull'alcol, sugli appuntamenti un po', come dire, alcolici, ma sul dry dating, che è proprio una tendenza. Quindi si va, ci si prende un caffè oppure una bibita, come dire, ecco. Allora, unendo le due cose viene fuori il fitness dating, no? Quindi quando si va in palestra, io l'ho intitolato questo articolo l'appuntamento sincero. Perché? Perché in palestra in teoria vai là proprio per star bene, per sudare, quindi insomma sei tutto sfranto, come si dice, no? E quindi insomma incontrarsi in palestra è già terreno comune. Se ci si incontra lì vuol dire che già comunque si hanno degli argomenti comuni, che possono essere il benessere fisico, se non proprio anche la stessa disciplina, non so, crossfit o altre, o pesi, insomma altri interessi. E poi allenarsi insieme, se ci si acchiappa in palestra ci si può anche, diciamo, spronare a vicenda con quello che si chiama il cosiddetto buddy, no? Il compagno di allenamenti, che è un vantaggio, anche una distrazione però, nel senso, no? Se una persona si allena insieme a te e si inizia a chiacchierare o appunto attraversare le fasi del rimorchio, diciamo che un po' l'allenamento passa in secondo piano. Però potrebbero arrivare altri tipi di allenamento, no?
0: Ecco.
2: Ma certo,
1: potrebbe
2: poi
1: essere,
2: si diversifica molto in base non solo alla disciplina, ma anche alla fascia d'età, perché insomma dal crossfit alla posturale, perché signora mia c'ho la sciatica, sì, è un attimo, capito? Continuiamo a parlarne tra poco insieme, intanto c'è Ozzy Osbourne.

0: noi siamo in collegamento con Francesca Favotto, come accade ogni lunedì, ci sta dando istruzioni sul mondo del fitness, del wellness, perché anche lì io e la Fra stiamo prendendo appunti, quindi ti lasciamo serenamente la parola.
1: Ah, guarda, io ho il carta e penna qui pronta, prontissima.
0: Prego.
2: Allora, sapete che per deontologia giornalistica ho chiesto proprio a chi in palestra vive perché ci lavora, quindi ho chiesto al dottor Daniele Longoni, che fa il personal trainer da 20 anni, se è vero che l'acchiappo in palestra funziona, se è vero che succede, nel senso, no, che si osserva questa cosa. Ed è vero, sì, ovviamente, ma la cosa bella è che appunto l'acchiappo in palestra non nasce da un approccio forzato, nel senso non si va in palestra con l'idea di rimorchiare, si è lì e ovviamente osservandosi, come dire, un po' tutti sudaticci, un po' tutti, come dicevo prima, mi piace dire sfranti, ma veri, sinceri.

0: insomma, ci si rimorchia in qualche modo. L'approccio in palestra è semplice, più semplice magari di quello fuori dalla palestra. Perché? Perché si bypassano tante magari difficoltà del dating normale. Non devi organizzare, non devi scegliere il posto giusto, non devi pensare a come vestirti, non devi trovare argomenti. Hai già tutta la pappa pronta, questa cosa va detta. No, come dicevo
1: Beh,
0: prima,
1: però
0: se si è
1: magari
0: lì
1: curi di
0: vuol
1: più
0: dire che ci sono
1: l'outfit
0: dei.
1: da ginnastica, no? Magari la canottierina coordinata col pantaloncino, una cosa un po' più.
0: Dire, Franci, è vero perché in questi giorni veramente osservavo la Rimini Wellness, cioè come veramente io ho detto, ma se andassi così in palestra sembravano pronte per uscire la sera, tutte truccate, tutto detto, ok, io in palestra quando vado, ragazzi, sono un mostro, questa cosa va detta perché, cioè, veramente. Sì,
2: Anche perché
0: quindi dell'olio, se si
2: esisteranno i
0: piace così,
2: trucchi. Come?
0: no, dico, se si piace così in palestra vuol dire che ti piace anche fuori,
2: Perfetto,
0: questo
2: perfetto.
0: è.
2: Regola principale. Francesca, grazie mille. L'appuntamento con te il prossimo lunedì.
0: Ciao ragazzi, ciao.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 9.51 vi porgiamo i nostri più distinti saluti.
2: Un po' troppo.
1: Però, non volendo lasciare le cose a metà, raccontiamo che nel 1996 abbiamo ristrutturato la casa appena acquistata e ci siamo detti: amore, esatto, il cortile lo faremo con comodo. L'abbiamo fatto lo scorso novembre. Beh, alla faccia del comodo, molto molto comodo.
2: Beh, adesso però ci posso mettere due sedie, un ombrellone, no? La piscina gonfiabile, se non hanno voglia di andare al mare, spendere 1000 euro per l'ombrellone.
1: Ma sai quanto tempo ancora deve passare per arredare?
2: Noi torniamo domani mattina puntuali dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Guardalo.
2: Va da sé.
1: Guardalo, guardalo.
2: Guardi, va
1: guardalo
2: da sé.
1: Guardalo quello lì con la faccia da ponte. Guardalo, guarda, guarda. Guardalo.
2: Sì, c'ho proprio la faccia tipica da ponte.
1: Esatto, esatto. No. Ponte ponete.
2: Pimpete lo vai a dire un altro.
1: Pimpete.
2: Era poi col pugno esatto. Sotto il mento, pugno su pugno.
1: Ma Pimpete è il coniglio che fa cose strane. Pimpete, sì.
2: Sì, c'erano delle cose particolari.
1: Quello era Tippete, scusa. Pimpete è un altro, insomma.
2: Tippete o tap. Tippete o tappete?
1: Tippete era il coniglio.
2: Era Tippi. Io avevo un coniglio che si chiamava Tippi.
1: Perché tu sei strano.
2: Poi Tippete era quello di Bambi.
1: Sì, esatto, era quello con le zampe bianche, sì, bellissime. Sì, sì, sì. Esatto.
2: Non era Tamburino.
1: No, Tippete, Tamburino.
2: Io sto sbagliando favola.
1: Esatto.
2: Probabilmente il rincoglionimento da uno di... Che giorno è? È l'uno
1: allora,
2: di mese?
1: Abbiamo la soluzione. Qual è il titolo di questa canzone?
2: Ottimo, mi sembra perfetto. Adesso cancelliamo, torniamo indietro,
1: esatto,
2: e rifacciamo tutto.
1: Esatto.
2: Grazie, arrivederci, esatto. 10.01, ci rivediamo domani.
1: Esatto, sì, adesso andiamo a casa e 4 ore di rock and roll, di Camarda.
2: Cioè, caspita.
1: Poteva andare peggio, no?
2: Se siamo partiti così, figurati come finiamo.
1: E mi raccomando il cardigan.

0: Alle 10.04 diamo uno sguardo ad alcuni fatti del giorno.
1: Il comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro obiettivi di Teheran. Nel mirino centri di comando e radar, la risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Secondo le guardie della rivoluzione, la base americana da cui erano partiti i raid è stata colpita e distrutta.
0: Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. L'esercito conquista il conteso castello di Beaufort e avanza oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. La Lega Araba parla di brutale aggressione di Tel Aviv. Colloqui del segretario di Stato americano Rubio con il presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu. Su richiesta di Parigi, oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: È negativo al test dell'Ebola il paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro da un viaggio in Africa, lo sottolinea il Ministero della Salute. L'uomo, rientrato lo scorso 30 maggio dal Congo, era stato portato ieri in ospedale in biocontenimento dopo aver accusato alcuni sintomi.
0: È stato portato in salvo lo speleologo ligure di 20 anni che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Difficili operazioni di soccorso a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità. Sono 42 i tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico del Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri.
1: Ha coltellato la compagna, poi è scappato tentando di togliersi la vita. È successo a Palà di Ceregnano, in provincia di Rovigo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, la donna invece è stata operata e verserebbe in gravi condizioni. La procura di Rovigo procede per tentato femminicidio.
0: Andiamo al tennis, al Roland Garros di Parigi. Oggi tornano in campo gli azzurri Berrettini, Arnaldi e Cobolli. La coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori accede ai quarti di finale. Affronteranno il ceco Nusa e l'austriaco Oberlaintner.
1: E con le notizie è tutto, previsioni del tempo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è ancora variabilità su parte del centro-nord, soprattutto sul nord-est, parte del centro, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, dei temporali in formazione nel corso del pomeriggio. Più sole altrove, al sud sarà una giornata anche estiva. Domani poi forti temporali al nord e sulla Toscana. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Vedi.
2: Alle 10.14 di questo
1: è
2: lunedì.
1: È un 1 giugno! Ma guarda, è il primo giugno! Sì. Dovevamo ricominciare tutto dall'inizio, rifacciamo tutto da capo.
2: Ho un'idea migliore.
1: Cioè?
2: Abbiamo ascoltatori che sono più bravi di noi.
3: Questo è poco ma sicuro.
4: Ponte Ponente Ponte P, tappetta Perugia. Ponte Ponente Ponte P, tappetta P.
2: Tappetta Perugia.
1: Non è la tappetta Penusa.
2: Non lo so. Io, guarda, aspetta.
1: Io ho sbagliato amicizie comunque.
2: Altro contributo.
5: Pimpe che pette Nuse.
2: Nuse.
1: Cioè, non è... Guarda, ognuno ha la sua versione a questo punto.
2: Esatto.
1: Però il gesto era sempre quello, vero?
2: Pimpiripette Nusa, pimpiripette pom. E ti andava via al mento.
1: Sì,
2: esatto. Allora poi gli hai tutto così. Perché ti è andato via al mento?
1: No, vedi, l'avevi incartato, esatto.
2: Ah, perché ma da bambini non hanno il ponte.
1: Beh, è fatto apposta.
2: Per fare i ponti.
1: Certo.
2: Ah.
1: No, per spaccartelo.

0: Red Hot Chili Peppers, Universally Speaking, alle 10:19 di questo lunedì 1 giugno 2026, sembrava un cane al che sta... un cane che chiacchiera.
1: Una roba del genere. Allora. E quando gli dai il cibo che non gli piace, però loro ti sono riconoscenti comunque. E ti dicono: ma fatta cagare, culo. Ecco, potevi darmi un'altra crocchetta, bello.
0: Però vabbè, ci voglio bene lo stesso.
1: Non tieni tu un rigatone anacquato, vabbè, con quel pezzo di pane durito.
0: Allora, brevemente, oggi versione...
1: Come brevemente? Versione, ci abbiamo 3 ore, ragazzi. Vabbè.
0: Allora, Bar Sport, oggi Paolo Pacchioni ha finito il giro, lo lasciamo tranquillo, povera anima, perché insomma ne ha ben diritto.
1: Sì, assolutamente.
0: Ieri finito il giro, ha vinto Jonathan Milan finalmente una tappa, l'arrivo finale a Roma, quindi Milan che vince a Roma è bellissimo. Vinegard ha vinto il Giro d'Italia.
1: Giochi di parole.
0: Invece, grande festa al Mugello.
1: Beh, ragazzi, il Mugello è... Allora, è una delle grandi piste, di quelle che proprio si fanno sentire a tutti gli effetti. Si sa, si conosce che cosa significa stare al Mugello, perché Mugello non dorme mai. Detto ciò, insomma, l'Italia trionfa in tutto e per tutto da questo punto di vista, perché trionfa Aprilia, ritrionfato arrivando terzo Bagnaia, Bezzecchi che conquista questa tappa che per lui non è solo una tappa per il campionato, ma è una tappa della vita.
0: Certo.
1: Insomma, le sue interviste sono state molto chiare, e soprattutto la sua emozione.
0: Certo.
1: L'emozione che poi si è trascinato dietro per i suoi ricordi, naturalmente, è sempre stato un sogno. Quindi è stata veramente una bellissima gara. Adesso anche Martin ha fatto una gara
0: secondo,
1: incredibile, giusto? È arrivato secondo, quindi Aprilia in testa in tutto questo. Di conseguenza è stata una stupenda tappa. Stupenda proprio, bellissima, emozionante, avvincente, con dei sorpassi incredibili, il tifo che non da meno è grande protagonista, quindi si è fatto sentire, e come? E allora, bellissimo.
0: Tutto questo sarà al centro di Motorcycle Rockstar verso mezzogiorno e un quarto,
1: per
0: all'interno
1: la
0: delle Good Vibrations. Adesso lasciamo la parola agli SDC.
1: Riprendila la lingua, eh.

0: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
1: Noi siamo giovani, wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia.
7: Guardi, è una cosa fantastica. Allora, rimaniamo nello sport.
8: Sì, perché Roland Garros, come abbiamo detto nel notiziario, si gioca e non c'è Sinner, che è stato buttato fuori, stravolto da questo periodino dove ha vinto tutto ma ha lasciato tutto. Sì. Abbiamo però ben tre giocatori italiani che devono giocare oggi. C'è Cobolli, che gioca alle 11. Sì. Berrettini, che giocherà contro chi ha buttato fuori Sinner, ovvero Cerundolo, che gioca alle 15. E poi Arnaldi, che gioca verso Cerundolo.
7: Vabbè, argentino,
8: però,
7: dai.
8: Cerundolo è più bello, mi sembra uno di Bisceglie. Cerundolo.
7: Vabbè, tanto. E poi chi c'è?
8: Arnaldi alle 18, giusto. Insomma. Uno dei tre.
7: Sì.
8: Uno dei tre passa, dai.
7: Tu dici?
8: Ma sì,
7: vabbè, tanto rimaniamo con l'aggiornamento in corso d'opera, perché tanto giocano più o meno nei nostri orari. Why not?
8: Io per affetto tifo Berrettini.
7: Sì. Perché io proprio per tutti e tre.
8: Ma sì, è chiaro, insomma.
7: Però meritano tutti veramente il momento, perché il tennis italiano l'abbiamo già visto, al di là di Sinner, è proprio sospinto invece da questo grande fenomeno e fa bene,
8: sì,
7: fa bene
8: tutto
7: il movimento, anche quello femminile.
8: Ma io tengo Berrettini perché mi ricordo quando è arrivato in finale a Wimbledon contro Djokovic e le ha prese, ma le ha prese bene, poveraccio. Cioè, quindi merita di andare avanti e di vincere un grande slam. Dai.

0: il finalone degli Smashing Pumpkins. Quello lì, ecco, c'è gente che appunto, essendo ponte, si è alzata da poco e fa fatica a starci dietro.
1: Cosa avete fatto? I bagordi,
2: Ho appena acceso, pensavo ci fossero delle interferenze.
3: Invece.
2: Che cavolo state facendo?
4: Facciamo esattamente...
2: È un canile lì dietro.
1: Un canile?
0: Sì, con lo sbadiglio.
1: Cioè... Elisa,
0: sai quando i cani o i gatti sbadigliano mentre miagolano a bairro? Fanno riderissimo.
1: Sì. Sì, no, invece, cara mia, è tutto ciò che non hai fatto ieri sta succedendo stamattina,
0: esatto.
1: Praticamente.
0: Comunque, stiamo lavorando su pimpiripetenusa.
1: Vabbè.
0: Che è una cosa importante nella vita, nel senso che abbiamo... Sto cercando di recuperare
1: che era pettenusa e non petterugia. Forse era una gag che io non ho capito perché non ce la posso fare, allora.
0: Non trovo il testo esatto. Pimpiripetenusa, pimpiripettepan. Dovrebbe essere.
1: Vedi, mi sembrava.
0: Il nostro ascoltatore, Dario da Roma, dice tappe tapperugia. Quello, questo dall'elementare del 1980, non mi togliete le poche certezze che sono rimaste. E Nico di...
1: Ascolta.
0: Nico ci conferma Perugia.
1: Va.
0: Perugia.
1: Vabbè.
0: Secondo me cambia a seconda delle attitudini.
1: È come quella certezza disintegrata dal 1-2-3 stella.
0: Esatto.
1: No? Che in realtà è 1-2-3 stai là.
0: Sì, che vabbè, dai, però.
1: Però è dall'80 che anch'io lo faccio come stella. Ma dici 1-2-3 per le vie di Roma. E mi dici, ma perché? Perché proprio le vie di Roma? Che io sono di Bologna.
0: Io ricordo una ciucca memorabile verso i 18 anni, io e un po' di amici che giocavamo a 1-2-3 stella, e a un certo punto io ho preso una botta clamorosa e ho fatto 1-2-3 stella e ho riso per 40 minuti, erano ubriachi persi.
1: E il trrrr è rimasto negli annali.
0: Ho ancora una botta qua, direttamente.

0: 1, 2, 3.
1: Il rumorista sei tu, in realtà, perché sei rimasto nella storia dei tuoi compagni con il

0: favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti
2: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Radio Freccia. Walk time.
10: Per dire. Raga, siamo nel mondo delle conte, no?
11: Sì.
10: Quelle che si facevano da bambini, sì. Probabilmente è il momento, perché insomma c'è il ponte, c'è le feste, c'è, insomma, c'è tempo libero,
11: sì.
10: C'è chi li ha i bambini, c'è chi non li vorrà mai, però siamo stati anche bambini.
11: Allora, pimpiripetta
10: nose,
11: pimpiripetta pan, pare, c'è chi sostiene, che derivi da una conta che ha a che fare con pane e noci, anzi noci e pane, pimpiripette nuse, noce, pimpiripette pan.

0: Ammaravacci ciccocò, tre civette sul comò.
1: Ma dici che Brian Molko faceva come conta questa?
0: Può essere. Brian, facci
1: però,
0: sapere.
1: Però sempre un po'. Ammaravacci ciccocò. Cioè, bello, ah, così. Bello, sì, bello, bello intenso.
0: Te lo immagini così?
1: Sì, sì, bello intenso, bello intenso.
0: Remember me.
1: A proposito di gente intensa, abbiamo dei messaggi.
0: Sì.
2: In realtà Alessandro da Mantova, in realtà è Pipperipette Annusa.
0: E cosa?
2: E quando dice Pipperipette a Pam vuol dire che l'effluvio intestinale è arrivato molto potente e quindi Pam.
0: Pam. Certo, quindi l'altra annusa. Sì.
1: Allora, invece Ciccio da Firenze sostiene che c'è un'altra versione, ovvero certo Pimpiri incoglioniti, Pimpiripette Pin. Riconosciamo ogni assolo, ma non ricordiamo il PIN.
0: Benissimo.
1: Quindi, è vero, questo è vero.
0: Cioè, sì, eh?
1: Il PIN, io ho tutti iscritti, se no
0: perfetto,
1: ciao proprio.
0: Ciao. Allora, tutti fermi
1: sì,
0: a casa, a piedi, fermi, come me.
1: Pure davanti al banco. Ma...
0: esatto.
1: Lei che cosa fa col PIN? Ma io veramente...
0: Niente, io PIN, facciamoci il PIN, via.
1: Esatto. Poi c'è chi invece ha un'alternativa.
0: Ah.
3: Pimperulin piangeva, voleva mezza mela, la mamma non l'aveva, Pimperulin piangeva, a mezzanotte in punto, passa un aeroplano, con sotto c'era scritto, Pimperulin stai zitto.
0: Pimperulin?

0: Pirupim.
1: No, Pimpirulin.
0: Pimpirulin.
1: Pimpirulin
0: che non è Pimpiripettenuse.
1: Non c'è
0: da
1: niente.
0: No, però la partenza è quella.
1: No, è Pimpirulin. Certamente con Pimpiripin.
0: Ma secondo te chi ha inventato il pin? Ha pensato davvero
1: secondo me
0: a
1: chi
0: pin?
1: Ha pensato al pin è un emerito stronzo, posso dire, abbi pazienza. Tutti questi codici da ricordare.
0: Lo so, ma è
1: se facesse, si fosse fatto un po' i fattacci.
0: Ma è per la nostra sicurezza, Jimmy.
1: Sì, se vendimela ancora sta cagata, dai. Vai, andiamo avanti. La nostra sicurezza. L'ho già sentita troppe volte.
0: Alabama Shakes, don't wanna fight. È quello che dico io a Jimmy.
1: Mi stanno gonfiando i gavettoni, guarda.
0: Dove li tieni i gavettoni?
1: Guarda, stai attento, che arrivano.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Caro Jimmy, ci siamo infilati in un tunnel senza fine, lo sai?
2: Guarda un po'.
1: Ascolta.
2: Vai.
3: Katia da Perugia e quella con Perugia è P, ponte, P, tappeta, Perugia. P, ponte, P, tappeta, Peri. E a proposito di ponte, oggi ponte! Ma domani lavoro. Che palle.
2: Bene, sei dei nostri, quindi esatto. A questo punto.
4: La balena senza culo sa contar fino a 21.
2: Hai detto?
1: La balena senza culo sa contare fino a 21.
2: Ah,
1: saggezza popolare.
2: Benissimo.
5: Ho appena cambiato. Ma di cosa state parlando? Rocchettari dadaisti che non siete altro.
1: A me piace essere rocchettaro dadaista. Mi piace molto. Mi piace molto.
2: Mi piace un sacco.
6: Ping Xi Jinping.
1: No, che, quello non c'entra. No. È un'altra cosa. Quella. È un'altra cosa.
2: Dai, Wong Kar-wai.

0: Alle 11.03 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno.
1: Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare ed uranio. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni. Gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico.
0: E a proposito di questa notizia, sul suo social True, il presidente americano Trump ha parlato del possibile accordo. Teheran lo vuole davvero e sarà buono per gli Stati Uniti. Ai critici dico: sedetevi e rilassatevi, alla fine tutto andrà bene. Come sempre, ha scritto il capo della Casa Bianca.
1: Giallo sulle dimissioni del presidente iraniano Pezeshkian. Secondo il sito dell'opposizione iraniana Iran International, avrebbe presentato le sue dimissioni alla guida suprema, l'Ayatollah Khamenei. Il governo di Teheran ha smentito l'indiscrezione accusando i media di diffondere notizie false.
0: Ha coltellato la compagna, poi è scappato tentando di togliersi la vita. È successo a Palà di Ceregnano, in provincia di Rovigo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, la donna invece è stata operata e verserebbe in gravi condizioni. La procura di Rovigo procede per tentato femminicidio.
1: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della branca italiana della società americana Cadel Construction, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano.
0: Andiamo allo sport. Ciclismo: si è concluso a Roma il Giro d'Italia. L'ultima tappa è stata vinta ieri da Jonathan Milan. Jonas Vingegaard ha vinto la corsa, centrando così la tripla corona, la conquista di Giro, Tour, Tour de France e Vuelta.
1: Rimaniamo al ciclismo, il Giro d'Italia Women, oggi la terza frazione da Bibione a Buia. Ieri Elisa Balsamo ha vinto in volata la seconda tappa con arrivo a Caorle e ha conservato la maglia rosa di leader della classifica. Con le notizie al momento è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è ancora variabilità su parte del centro-nord, soprattutto sul nord-est, parte del centro, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, dei temporali in formazione nel corso del pomeriggio. Più sole altrove, al sud sarà una giornata anche estiva. Domani poi forti temporali al nord e sulla Toscana. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:13 di questo lunedì 1 giugno 2026. Al lunedì vi tocca ascoltare il consiglio non richiesto. Oggi tocca a me il consiglio dello zio Eddie, che ha a che fare con una band prog storica. Insomma, 1968 è l'anno di nascita dei Colosseum, straordinaria band jazz rock progressive, comunque gente che sperimentava tanto, sperimentava bene. Questo brano apre il loro secondo album, Valentine Suite, che è probabilmente il loro capolavoro, ed è un pezzo che avete nelle orecchie anche perché Fatboy Slim a un certo punto l'ha campionato e l'ha fatto diventare un successo dance. Si chiama The Kittle.

The Kinnell Colosseum era il 1969 quando usciva Valentine Suite, primo album per la casa discografica Vertigo, che era della Philips in realtà, però insomma era un'etichetta che voleva reclutare band alternative, tant'è vero che il primo disco dei Black Sabbath uscì come Vertigo. Beh, insomma, band che era nata l'anno prima, nel 1968, sto parlando dei Colosseum, per iniziativa del batterista John Heisman e del sax tenore Dick Hextall Smith, che hanno già lavorato insieme in alcune orchestre jazz. Insomma, diciamo che i Colosseum sono stati l'esempio di come musicisti eccellenti, mettendosi insieme con la voglia di sperimentare, la voglia di provare, la voglia di giocare con la musica, erano in grado di fare cose veramente notevoli. Questo che abbiamo sentito è l'inizio del secondo album, Valentine Suite, che poi al suo interno, appunto, la suite dedicata a questa Valentina, che è considerato uno dei primi pezzi prog in assoluto. Insomma, comunque una di quelle band che merita di essere assolutamente riscoperte, perché poi, nonostante un buon successo, nonostante partecipazioni a manifestazioni e concerti importanti assieme alle Zeppelin e tante altre cose, alla fine poi i Colosseum sono sempre stati un po' in seconda fila dal punto di vista della popolarità, nonostante la qualità della musica sia molto alta e nonostante, con alterne vicende, la band esista ancora oggi. In realtà c'è stato uno scioglimento, diciamo, negli anni 80, poi ognuno ha partecipato a progetti diversi, Keane e Dumble Pie, Keane e Tommy Cruster, tante cose diverse insieme, poi i membri originali si sono riformati e leggevo che ancora oggi fanno tour, fanno concerti, riproponendo la loro musica dell'epoca e non solo. Quindi meritano assolutamente di essere seguiti, di essere ascoltati, e sono ovviamente una band con molta esperienza di una certa età, ma vi assicuro, valgono assolutamente la pena.

Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.

0: soldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Radio Freccia.
6: Walk. L'hai detta l'ora?
7: No.
6: Dillo.
7: 11.29.
6: Bravissimo, come leggi tu la scaletta è alla grande. Allora, cari miei, siete le Good Vibrations con lo zio Eddie e il vecchio Jimmy di fino alle ore solite 13.
7: Sì, Beastie Boys, ti dico solo questo.
6: Aia, cosa dobbiamo, indovinarla con una?
7: No, Beastie Boys è stata una delle band crossover più importanti, nate come punk hardcore, diventate rapper americani, bianchi, rispettatissimi da tutti, meravigliosi la loro capacità di buttare dentro energia e incazzatura, e qua ci abbiamo un pezzo che, come dire, da solo vale uno spettacolo, Sabotage.
6: Tira sul volume.

0: Beast Boys, Mario Caldato Junior.
1: Sì, giusto per citare il produttore.
2: Chi ci ha seguito in radiovisione 258, digitale terrestre 738 di Sky, ha visto un video semplicemente fantastico.
1: Sì.
2: Si prendeva già in giro in maniera bonaria e affettuosa i telefilm anni 70, dove c'erano questi personaggi coi baffoni, con l'occhiale scuro, la modalità proprio anni 70 come modalità figa, come modalità divertente, come modalità
0: nomi inventati,
2: stilosa, no? Stilosa, stilosa,
0: stilosissimo,
2: esatto.

0: Tanto da valergli ben 4 nomination agli MTV Awards nel 1994 e considerato uno dei migliori video di tutti i tempi addirittura.
1: Beh, bello, bello, sì.
0: Ben confezionato.
1: A me sono piaciuti i baffoni, guarda. Cioè,
0: dai, tutto il trucco parrucco è bella, sì, la scena d'azione, sì, eccetera, eccetera. Sono veramente antesignani poi di tante idee buffe.
1: Come starei con i baffoni?
0: Ma tu stai sempre bene. Beh, anche se sì, te li metti qui a mo' di cespuglioni.
1: Stile Elio.
0: Sì, tipo, per esempio, sulle sopracciglia.
1: Non lo so, a me farei tanto ridere con i baffoni.
0: Io ti farei vedere con la parrucca.
1: Ma che con la parrucca? Ma per
0: a scherzi?
1: Ma dai.
0: Tanto sei ingiaccato, sei perfetto, ti metti una bella parrucca come ad rock e via.
1: Sai qual è il problema? Che mi metterei a ridere appena dovessi incrociare uno specchio, cioè non ce la faccio, cioè mi faccio troppo ridere.
0: Ma è fatta apposta, potresti fare benissimo invece, non so, tipo Simon & Simon, per citare una vecchia serie TV mitica. Sta schiaccio.
1: Ma tu mi fai il biondo se io mi metto la parrucca mora?
0: No, io mi metto il riccio e te ti metti il biondo, facciamo tutto l'inverso.
1: Ma io biondo.
0: Posso no?
1: Dai.
0: No?
1: No, dai, no.
0: Niente,
1: no,
0: non
1: no,
0: posso.
1: No, no,
0: dai. Se vuoi io ti faccio, che ne so, Wonder Woman.
1: Va bene, ci sto. Io
0: avendo i capelli
1: faccio?
0: Lunghi.
1: Io cosa faccio se tu fai Wonder Woman?
0: Tu fai l'ispettore Kojak.
1: Vabbè, allora a posto. Fatta, è andata.
0: Va bene.

0: In animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Radio Freccia.
5: 12 meno un quarto di questo lunedì, primo giugno 2026, Eddie Berni e Jimmy D. Calmissimo, ma sono un po' gasato.
6: Perché?
5: Perché la Monica di Monza scrive al 366-663-4466 che mi vedrebbe bene nel ruolo di Higgins, il distinto maggiordomo di Magnum P.I.
6: No.
5: Che ne pensi?
6: No, perché io non posso stare assolutamente al pari di un Magnum P.I.
5: Ma guarda che
6: Tom
5: secondo
6: Selleck.
5: Me...
6: No, non posso.
5: Jimmy P.I. Diciamo,
6: posso fare al limite una delle 6.000 donne che sono apparse di fianco a Magnum P.I. nella meravigliosa serie.
5: E io come storica. Higgins cosa faccio con una fidanzata di Magnum, scusami?
6: Tu niente, potresti fare uno dei due Doberman di Higgins. Uno dei due, scegli tu.
5: Come si chiamavano i Doberman, te lo ricordi?
6: No, ma adesso vado a cercarlo.
5: Sa, diamogli un nome.
6: Rufus.
5: Rufus, mi piace.
6: E
5: Bono.
6: Come Bono?
5: Bono.

0: capito, si può sapere tutto.
1: T'hanno beccato.
0: Io mi ricordavo che si mi chiamava i ragazzi.
2: Adesso stai zitto e ascolti gli ascoltatori.
0: Sì, ma certo.
2: Se non mi apri il canale, però.
0: Fatto apposta.
2: Ma sei un.
0: Fatto apposta. Infatti.
2: Canaglia.
0: Ma fatto apposta.
3: Ma come Rufus? Zeus e Apollo si chiamavano. Le basi.
0: Hai ragione. Cosa vuoi che ti dica?
2: Però Rufus e Bon era più bello di Zeus e Apollo, posso dire.
0: Cioè, li siamo inventati perché non me lo ricordavo. Io mi ricordavo che li chiamavi i ragazzi, solo quello ricordavo. Si può sapere tutto, eh?
2: Lo so.
0: Ricordarsi tutto poi.
2: Lo so. Purtroppo. Una valanga di messaggi su Zeus e Apollo, ragazzi. Mamma mia, che carattere che ci avete.
0: Ciao Sara, in trasferta a Rovetta.
2: Sì. No, poi c'è qualcuno che dice che ci scrive da Pechino, ragazzi.
0: Da Pechino.
2: Dario da Pechino.
0: E come va a Pechino?
2: Non lo so, che tempo fa a Pechino?
0: Farà un caldo.
2: E soprattutto, chi se ne frega di che tempo fa a Pechino? Tranne per quelli che stanno a Pechino, giustamente.
0: Tu stai ignorando la legge di Murphy.
2: Ovvero? Se qualcosa può andare male, lo farà?
0: Ma no.
2: E qual è?
0: Se c'è un battito d'ali a Pechino, qua ci arriva l'uragano.
2: Ma non era di Murphy questa?
0: Come no?
2: Ma no.
0: Ma qual era?
2: È un'altra, non lo so. Murphy, se qualcosa può andare male, lo farà.
0: Ma no, ma...
4: Quella è la sincronicità.
2: Sincronicità. Vedi che il dottor Mane entra e dice cose? La sincronicità.
4: Dico cose a caso, perché voi due siete ormai una coppia straordinariamente così saldata nelle certezze che poi arriva sempre uno più puro che ti è pura, e un ascoltatore che ne sa più di te e ti dà una mazzolata sulle gengive, come è accaduto con Rufus e Apollo.
2: Comunque,
4: e Zeus.
2: Bono.
4: Comunque,
0: lei mi rovina tutti i piani.
4: Può darsi, sì, ma lo faccio anche a posto.
2: I nostri autori hanno scritto un pezzo perfetto, c'è la chiusura perfetta, è entrato lei, dottor Marba.
4: Spiace.
0: Faremo decurtare qualcosa dallo stipendio.
2: Esatto.
4: Un altro po'.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi e sarà mezzogiorno di questo lunedì 1 giugno 2026. Di Berni, Jimmy D e il Dottor Man al microfono per questa terza ora delle Good Vibration. Senti come esco figo.
2: Meno adesso.
1: La miseria.
3: Fraganti e te la suoni.
1: Che mi gaso niente.
2: Non è gasarsi, questo si chiama autocompiacimento.
3: Bravo Jimmy. Vanno dette le cose come sono realmente, basta con questo elogio del nulla.
1: Ma
3: che ti pensi di essere Vingegaard? Sei arrivato quasi maglia nera, ma neanche maglia nera.
2: Beh, adesso ultimo. Non me lo uccida proprio così.
3: Però ha pedalato, devo dire.
2: Va bene, dopo che si è svitata la sella, dottor Zio
1: Di Berni. Grazie ragazzi, vi amo sempre tantissimo.
2: Ci sentiamo fra poco, c'è l'aggiornamento con GR.

0: 12.03, andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno.
1: Il comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro obiettivi di Teheran nel mirino, soprattutto centri di comando e radar. Non è mancata la risposta di Pasdaran. Secondo le guardie della rivoluzione, la base americana da cui erano partiti i raid è stata colpita e distrutta.
0: L'Iran non esiterà a aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele, lo scrive sui social un portavoce del ministro degli esteri iraniano. Secondo il presidente del Parlamento

0: parlamento di Teheran Mohammad Ghalibaf, il blocco navale statunitense e l'escalation dei crimini di guerra israeliani in Libano sono la prova del mancato rispetto del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti.
1: Lutto nel mondo della politica. È morto l'ex ministro Gianni Mattioli, fondatore delle liste verdi e uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano. Aveva 86 anni, fu attivo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 2000.
0: Dopo 12 ore i soccorritori hanno portato in salvo lo speleologo rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo, affidato ai medici e trasferito in ospedale.
1: Un uomo di 77 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Andria a causa delle ferite riportate durante un'aggressione avvenuta al culmine di una lite a Canosa di Puglia, nel nord barese. Secondo quanto emerso finora, la vittima avrebbe avuto una violenta discussione con una persona che poi è fuggita.
0: Tennis a Roland Garros, è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam. Nello Slam, in campo tra le 11 e le 15, Cobolli, testa di serie numero 10, contro l'americano Svaida. Berrettini con l'argentino Juan Maria Cerundolo, che ha sconfitto Sinner, e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Con le notizie è tutto, fra poco arrivano le previsioni del tempo e ovviamente noi vi aspettiamo qua per quanto riguarda le Good Vibration subito dopo le previsioni del tempo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è ancora variabilità su parte del centro-nord, soprattutto sul nord-est, parte del centro, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, dei temporali in formazione nel corso del pomeriggio. Più sole altrove, al sud sarà una giornata anche estiva. Domani poi forti temporali al nord e sulla Toscana. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: Siccome noi non ci facciamo mancare niente, 12 e 12 l'appuntamento con Motorcycle Rockstars, e con me quest'oggi Emanuele Pieroni. Buongiorno caro mio.
2: Buongiorno, come vedi sono in macchina di ritorno dal Mugello, ti lancio subito il titolo. Vai. Mamma mia quanta Italia in questo GP d'Italia.
1: Che cosa emozionante. Allora rimanete sintonizzati con me, ci sarà appunto subito dopo John Lennon con Just Like Starting Over, la sintesi dell'appuntamento che ha visto protagonista il circuito del Mugello, protagonista Aprilia, protagonista Bagnaia.

0: Just like starting over, John Lennon. Guarda, caro Emanuele, io aprirei a questo punto con un riepilogo dei record di questa tappa, mi verrebbe da dire, ovvero Jorge Martin stacca un 368,6 km orari. Marco Bezzecchi, vincitore di questa tappa, nuovo record del circuito in qualifica con 1 minuto e 43,921 per quanto riguarda i tempi. Record storico di affluenza nel weekend, ovvero 178.000 e passa spettatori, e poi prima vittoria in top class sul circuito di Aprilia Racing. A te la parola, caro Emanuele.
1: Diciamo che siamo sempre un po' abituati a dire ma quando c'era Vale, e questa volta no, questa volta è stato meglio di quando c'era Vale. 5 moto italiane davanti a tutti, Aprilia e Ducati che non hanno lasciato nulla a nessuno. 2 piloti italiani sul podio, tra l'altro con belle storie incrociate anche di amicizia, saranno tra l'altro compagni di squadra l'anno prossimo sempre in Aprilia, e un Marco Bezzecchi che si fa volere bene da morire, soprattutto quando con gli occhi un po' pieni di commozione racconta che di quando era ragazzino e andava

0: al Mugello con mamma, papà e le sorelle e sognava di essere uno di quei piloti. Poi ha detto, quando sono diventato uno di quei piloti, ho sognato di essere uno di quei piloti che vincevano, finalmente ce l'ho fatta, ma adesso i sogni non li fermo mica. È chiaro che il sogno è quello di diventare campione del mondo, e ieri il Mugello lo ha spinto tanto, e forse hai messo in qualche modo anche una prima sentenza, credo a questo punto, che sarà una partita tra Aprilia. Lascio una riserva, perché ieri abbiamo rivisto in pista anche Marc Marquez e a mezzo servizio la Ducati, sicuramente quest'anno non è l'Aprilia, ha detto che vorrà misurarsi a Balaton e che dopo Balaton saprà dirci quanto ci crede nel titolo mondiale. Di sicuro i punti di stacco cominciano a essere parecchi. Poi, per carità, parliamo di Marc Marquez, e quindi i miracoli li sa fare e ce l'ha già fatto vedere.
1: Certo, ci ha abituato veramente a delle riprese incredibili. Detto ciò, vorrei che tu eventualmente mi potessi fare anche un buon punto su Di Gian Antonio, che ha dato nuovamente dimostrazioni di essere non solo in grande forma, ma proprio psicologicamente straordinario.
0: Io su Fabio Di Gian Antonio ti farei una sintesi così un po' ironica. Sì. È uno che corre come un demonio, ma parte come un bravo ragazzo, paga sempre un po' queste partenze. In partenza serve di andare dentro col coltello tra i denti, con una cattiveria che a volte deve rasentare la mancanza di rispetto per gli avversari, e lui rimane sempre un po' impantanato lì. E sappiamo che in questa MotoGP, se non parti bene, se non stai davanti subito, certo, poi diventa tutto difficile, e l'abbiamo visto anche ieri con un Di Gian Antonio che ha girato costantemente con i tempi dei primi, però ha dovuto accontentarsi, certo, di una quarta posizione, perché chiaramente la situazione per lui si era compromessa già dopo un paio di giri. Ha lottato, è stato lì, ripeto, ha girato su tempi mostruosi fino alla fine. È in questo momento quello più in forma dei piloti Ducati, perché è vero che ieri Pecco Bagnaia è salito sul podio, ma davanti a tutti in classifica generale per quanto riguarda i piloti Ducati c'è Fabio Di Gian Antonio. Partire bene per lui o imparare a farlo sarà fondamentale se vuole crederci davvero.
1: Assolutamente. Va bene, grazie Emanuele ancora come sempre per la sintesi. Noi ci ritroviamo alla prossima tappa. Ciao.
0: Ciao Jimmy. Ciao.

0: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Radio Freccia.
3: 12:30 di questo lunedì 1 giugno, caro Doc, caro Jimmy, ho una notizia importante da dare, ovvero finalmente sono stati fatti non proprio dei giochi olimpici, ma dei giochi per dopati.
4: Cioè?
5: Dopati?
4: In che senso?
3: Nel senso che era permesso doparsi. E anzi, se tu riuscivi a vincere dopato e facevi un record del mondo, prendevi i soldi in più.
5: Ma vabbè, uguali a quelli normali, se no, dopano tutti.
3: No, in realtà no, hanno fatto i 100 metri maschili e femminili, hanno fatto delle gare di nuoto, hanno fatto sollevamento pesi.
5: Bello. Con che si dopavano?
3: Cose controllate dalla federazione, assolutamente, quindi dalla Food and Drug Administration.
5: Sì. Corrotti.
3: Corrotti tutto e per tutto. E la cosa interessante, ve la dico fra poco.
5: Eh sì, dobbiamo parlarne meglio di questa cosa. Schifosi, della Food and Drug Administration. Schifosi.

0: 7:45.
1: Ehi, calmati però.
0: 12:35 di questo lunedì, 1 giugno 2026. Allora, gli Enchained Games. Praticamente, sì. I giochi per dopati, organizzati, sì, a Las Vegas lo scorso 26 maggio da un imprenditore australiano, Aaron Sousa.
2: De Sousa.
1: Sì.
2: Kaiser Sousa.
0: Sì. Esatto, lui, il figlio.
1: Sousa.
0: State disputate. Nuoto, atletica leggera, sollevamento pesi. Nuoto, prove 50 e 100 metri. Atletica, soli 100 metri. Per sollevamento pesi, invece, specialità dello strappo e dello slancio.
2: E lo strappo sicuro, perché poi esageri.
0: Con lo strappone ci trovi bene, lo so.
2: No, il strappone, però, il sollevamento
0: allora,
2: pesi.
0: Ai giochi hanno partecipato 42 atleti,
1: pure.
0: Di cui una decina almeno avevano già partecipato a delle Olimpiadi. Ricordo
1: sono
0: che questi giochi erano. In questi giochi era permesso doparsi.
1: Che sostanzialmente bello,
0: c'erano delle tariffe piuttosto interessanti. Perché,
1: ma voglio sapere i numeri. Cioè,
0: allora, chi vinceva una gara si portava a casa $250,000.
1: Ah, pensavo un container.
0: No,
2: il centro di riabilitazione.
0: In caso di record del mondo arrivava $1,000,000. Pronti via.
2: Bello.
0: Ce l'ha fatta uno solo.
1: Uno su mille.
0: Il nuotatore greco, sì, Christian Golomev.
2: Ah, Golomev,
0: felicissimo, sì, direi.
2: Che domani.
0: Primato dei 50 metri stile libero, vabbè, migliorato di 0,07, quindi niente praticamente. Sì. Però sì, si è portato a casa.
2: Senti, ho
0: per
2: una
0: il
2: domanda.
0: Resto, tutti i tempi sono stati superiori.
2: Inferiori a quelli che si pensava rispetto a quelli. Ecco, io ho una domanda. Quello ha vinto nel nuoto. Ma li hanno contati quanti erano i partecipanti? Perché mi sa qualcuno ha affondato, sicuramente ha fatto la schiuma, le bolle, e non è più riemerso.
0: No, non è precisato, insomma. Ecco,
2: Come non è precisato? Qui c'è un caso internazionale.
1: Li hanno ricordati, almeno.
0: No.
2: Una cerimonia sobria dopo.
1: Solenne.
0: No.
2: Mezz'asta.
0: Comunque, insomma, sostanzialmente si è dimostrata una cosa, che non basta potersi dopare, devi anche saperti dopare, perché è evidente che...
2: È un messaggio diseducativo.
0: Scusate, allora, questi...
2: Ma non si può dire una cosa del genere per una radio nazionale.
0: I giochi erano diseducativi, dopodiché se proprio devi diseducare...
2: No, se proprio devi non si può dire. Dissociamoci, ci dissociamo tutti.
1: Basta.
2: Dissociamoci.

0: Radio Freccia.
1: 12:44, comunque ragazzi, che tutti si dopino anche senza fare i giochi, io questo sospetto lo coltivo sin da quando l'altra sera un mio caro amico mi ha mandato un video artigianale, proprio fatto, autoprodotto, di 32 cavalli sellati senza cavaliere che correvano su via Cristoforo Colombo, che per chi conosce Roma è un'arteria di grande scorrimento dall'Euro al centro. E che per fortuna io quella sera non c'ero, perché mi manca soltanto di impattare contro un cavallo incazzato,
2: in piena corsa,
1: col motorino.
3: Vince lui,
1: ma perdo io anche con l'assicurazione. Come faccio a dimostrare? 32 cavalli senza. Saluti a chi è al vigile che ha sparato i fuochi e ha fatto scappare. Veramente, bravi.

0: All for Love, i moschettieri sparsi. Moschettieri giovani cavalli, no?
1: Sì,
0: sì, non a piedi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, non è che magari anche loro
2: a piedi con quegli stivaloni.
1: No, prendevano l'otto fatica. Barrato, guarda.
0: Ah, l'otto barrato.
2: Erano sicuramente dopati.
0: Dopati, quindi abbiamo legato tutto, i cavalli che sono scappati, che
2: Arenne,
0: domani
2: va bene.
0: Recuperati parteciperanno alla parata, ma che non erano dopati, grazie, no, a Dio, perché certo, sugli animali no. Eddie ha dato un messaggio alla popolazione che se siete bravi a coprirvi potete fare anche la radio dopati.
1: Ma fa niente.
0: No, però la gente veramente adesso, a parte gli scherzi, fa di tutto per e fa tutto con cose, sostanze psicotrope in corpo. Per esempio,
3: ciao ragazzi, per quanto riguarda gli Enhanced Games, secondo me il problema è che effettivamente hanno messo in evidenza che dopandosi si arriva agli stessi risultati, perché in realtà tutti si dopano, ecco. Lo fanno in maniera da non risultare nelle gare, ma da quello che è la mia piccola esperienza, anche a Rimini Wellness hanno beccato gente dopata.
0: Bene.
3: Eccetera, ma perché comunque ormai nello sport viene utilizzato. A livello olimpico ci saranno molti più controlli e magari vengono beccati di meno, ma io non lo faccio perché costa troppo.
0: Ah, ecco, non
3: se
0: perché
3: voglio avere risultati, mi sa che mi toccherà.
0: Ma come ti toccherà? Allora, ci sono i coprenti, è vero, non cadiamo dalla montagna del sapone. I coprenti per cui nello sport non risultano poi sostanze. Però se tu vai a fare una cosa, come si chiama il nuotatore greco?
1: Goklov.
0: Ah,
1: Golomev, sì.
0: Grecissimo, sì. Grecissimo.
1: Allora, Golomev.
2: Pensa, era meglio che non lo dicevi.
1: Esatto.
2: Per dire.
0: È complicatissimo.
1: Peraltro ha fatto il record grazie a un costume vietato in poliuretano.
0: Perché c'aveva il pacco stretto.
1: Non lo so. Insomma, comunque.
2: Infatti era paonazzo.
1: Esatto.
0: Stai arrivando
2: appena uscito
1: l'acqua subito, non si sa perché.
0: Se non glielo tolgono muore proprio.
1: Vabbè. Comunque insomma, noi vabbè, torniamo domani, andiamo a doparci e te, Jimmy?
0: No!
2: Noi facciamo i 100 metri con un cocktail in mano, per dire,
1: esatto,
2: per dire.
1: Esatto,
2: per dire.
1: Esatto.
0: Andate,
1: abbiamo
0: scoprendo.
2: Bevendolo,
0: Andate con Noel che vi dice lui cosa fare.
1: A domani, Doc!
0: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano 20 secondi alle 13, dunque scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi co-conduttori onorari, cari sfrecciati. Adesso tocca a voi, se volete naturalmente, partecipare al dialogo dell'ora di pranzo su qualche tema di attualità. 366-663-4466 per i vostri messaggi vocali, per favore, entro 40 secondi e con il vostro nome se potete. Allora, due casi in pochi giorni drammatici di accoltellamenti di docenti da parte di ragazzi di 12-13 anni in Italia, uno nella Bergamasca, l'altro in provincia di Trapani, fomentati da chat sui social, ma chat particolari su Telegram, quelle che si scoprono di meno. E allora io chiedo, è davvero impossibile gestire un controllo di queste piattaforme dove passa qualunque cosa, anche l'istigazione alla follia, alle stragi in diretta o al terrorismo e sicuramente anche a situazioni molto molto più complesse per quanto riguarda l'abuso sui minori?

0: 13:05, l'ultima notizia. Il comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro obiettivi di Teheran. Nel mirino soprattutto centri di comando e radar. Non è mancata la risposta di Pasdaran. Secondo le guardie della rivoluzione, la base americana da cui erano partiti i raid è stata colpita e distrutta. E l'amministrazione statunitense ha dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut dopo che Israele ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. Secondo i media arabi, Washington ha informato il Libano che l'operazione è la conseguenza del rifiuto del governo libanese di disarmare il movimento politico filo iraniano. Del lutto nel mondo della politica, è morto l'ex ministro Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano. Aveva 86 anni, fu attivo tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 2000. La cronaca, dopo 12 ore di lavoro, i soccorritori hanno portato in salvo lo speleologo rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo, affidato ai medici e trasferito in ospedale. La musica. Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta con una prognosi di 90 giorni, per questo ha rimandato al 2027 il suo Grand Tour La Vita Adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in piazza San Marco a Venezia. E per quanto riguarda il tennis, a Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Cobolli ha vinto i primi due set. Berrettini sarà con l'argentino Juan Maria Serundolo, che ha sconfitto Sinner, e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Nel ciclismo, il Giro d'Italia Women, oggi si corre la terza frazione da Bibione a Buia di 156 km, ieri a Caorle, vittoria di Lisa Balsamo, che ha conservato la maglia rosa.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è ancora variabilità su parte del centro-nord, soprattutto sul nord-est, parte del centro, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, dei temporali in formazione nel corso del pomeriggio. Più sole altrove, al sud sarà una giornata anche estiva. Domani poi forti temporali al nord e sulla Toscana. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Travimeteo.

Closery Travis, 13 e 12 in questo momento, la quarta ora del Good Vibrations. Allora, riassumiamo quello che vi ho proposto all'inizio dell'ora. State già rispondendo in molti al 366-6634-66. Io vi ringrazio quotidianamente per la vostra disponibilità, la vostra passione nel partecipare al discorso insieme all'ora di pranzo. Allora, qual è il tema di oggi? Due casi in pochi giorni in provincia di Bergamo e in provincia di Trapani, con due ragazzi di 13 e 12 anni che hanno accoltellato i professori, istigati a quanto pare da delle chat di Telegram con anche, attenzione, nei due casi dei personaggi in comune, qualcuno che nell'ombra dice: vai, quando fai lo streaming? Quando ti decidi a compiere l'azione? Ed è, c'è quindi una zona torbida, una zona sordida all'interno di queste chat, che sono le più difficili da controllare, nelle quali allinea proprio la perversione, la criminalità di qualcuno che spinge dei ragazzi evidentemente fragili, e qui non è più questione di America con le armi, basta un coltello in Italia per indurre qualcuno a compiere un atto abominevole come un tentato omicidio a scuola, in questo caso. E quindi ci sono queste chat difficili da controllare, però la riflessione è anche un'altra. Poche settimane fa il Parlamento europeo ha deciso di non prorogare il sistema di controllo, di scansione automatica di certi sistemi social, anche Telegram, attraverso la scansione casuale, automatica dei messaggi che vi arrivano. Questo perché il Parlamento europeo dice: sì, ma se andando avanti in questo modo noi violiamo la privacy. Qui però c'è anche un problema di chi controllare, come controllare, perché poi i ragazzi rimangono in balia di questi criminali nell'ombra, di questi sadici, di questi perversi, di questi mandanti, mi viene da dire, e in Europa non si riesce a decidere veramente come e dove controllare. Poi però ci arrivano a tutti noi sui nostri telefonini delle proposte pubblicitarie, perché ci controllano persino la mente. Io dico, penso una cosa, neanche ne dico il nome e mi arriva. E allora in che mondo stiamo vivendo?

0: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Radio Freccia.
6: 13 e 19, le chat come Telegram, difficili da controllare, dove vengono incitati i ragazzini a compiere atti delittuosi, oppure l'opposta priorità del

la nostra privacy su tutte le chat che non dovevano essere controllate. Come la pensate? Nico, sempre Tranchant, dice: uno, non possono avere i ragazzini Telegram, quindi mancato controllo dei genitori; due, il resto sono metodi da Stasi, che erano i servizi segreti dell'ex Germania Est. Una volta permesso questo, è fatta. Tre, chi non sa stare nella società ne deve venire escluso per il benessere degli altri. Però, caro Nico, qui non si possono escludere certamente i ragazzini, semmai i mandanti di Telegram.

0: No, ferma. Sì. Arrivare a essere controllate le chat private, anche no. Anche no. Anche perché chi controlla? Il controllore? Cioè, io posso farmi cavoli mia su una chat, perché purtroppo ci sono questi ragazzi qui che hanno dei problemi. I problemi l'hanno i genitori, non l'hanno ragazzi. E i problemi della società, non l'hanno ragazzi. Questa società che va a rotoli. Io sono sfavorevolissimo a essere controllato. Io non voglio essere controllato assolutamente sulle chat, non mi sembra anche giusto. Ma nessuno... chi controlla il controllore?
1: Nessuno, ma nessuno di noi vorrebbe essere controllato. Sta di fatto che poi il problema si pone nel momento in cui, non soltanto con questa terrificante punta dell'iceberg delle coltellate ai professori, ma anche in quello che è tutta quella palude, quella melma che alligna lì dentro, ci sono c'è pedofilia, traffico di minori, ci sono terrorismo che viene organizzato a livello nazionale e internazionale. Allora poi quando riusciamo a sventare queste cose siamo tutti contenti. Quando invece ci toccano le nostre chat, lo dico senza polemica per carità, siamo tutti, scopriamo di essere controllati. Siamo controllati, è inutile che mi dite come fa qualcuno, però degooglati.

Nino è un attimo che viene attirato in questa fogna, perché quella era, scusate, ma questa è la verità. Comunque 366-63-4466, intanto prima di proseguire nel dibattito, vi regalo una cosa e veramente spero che vi piaccia.

Starless erano i King Crimson del 1974 e sentite questa musica come è rimasta nell'aria, nella nostra coscienza e per chi la sentiva allora anche nel nostro spirito. I King Crimson, questa era la parte, diciamo così, iniziale di un brano che durava 12 minuti su un album intitolato Red, che poi diventava

0: estremamente sperimentale, ma partiva con questa struggente ballata rock cantata da John Wetton con la chitarra di Robert Fripp. Era il mio regalo di oggi, ma noi oggi parliamo della difficoltà di trovare una quadra tra la necessità di controllare soprattutto i ragazzi prima di farli cadere nella botola di certe chat dove qualcuno li induce a commettere delitti, e l'altra priorità è quella della nostra privacy. Siamo controllati, siamo al sicuro? Forse sì, forse no.
1: Caro, la storia insegna che il mondo è sempre stato ben ben fornito di farabutti e mascalzoni. Ad ogni buon conto, la prima società resta la famiglia, le prime responsabilità sono di ciascuno di noi come individuo nel momento in cui si decide di diventare genitori. E francamente sono i primi ad essere mancanti di oggi, e parlo da madre, ok, di un ragazzo che ormai ha quasi 30 anni. E mi fermo qui perché non ho voglia di, come dire, lodar nessuno, ecco. Però siamo noi la prima società. Ma se deleghiamo fin da bambini di pochi mesi la distrazione e tutto il resto del mondo con un telefonino in mano perché non rompano le scatole, i risultati quali sono? Un saluto.
0: Dario scrive: ormai il vaso di Pandora è aperto, non si possono mettere limiti che poi non ne pongano indirettamente altri. Esempio, se mettiamo il controllo dei messaggi avremmo regimi, chat criptate che sono usate dai dissidenti come da mafiosi. Che fai allora? Il problema è spostare il focus, l'educazione, la comprensione di quello che succede a un'intera generazione.

0: Radio Freccia.
1: 13:34, i bambini, i minorenni lasciati alla mercé della fogna, delle chat criptate di internet e come e se controllarli. Qualcuno scrive al 366-6634-66, forse bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che una tecnologia che ci bombarda di informazioni e di contenuti spesso discutibili non è alla portata di tutti. Figuriamoci per un minorenne che deve già affrontare la difficoltà del vivere in un mondo reale. Lasciatelo che impari a conoscere prima la realtà vera, poi per ogni cosa c'è tempo. Il problema è che ormai si è accettato il fatto che un individuo che ancora deve imparare a stare al mondo abbia diritto a accedere a un potenziale di questo genere, e di fatto poi ne vediamo le conseguenze.

0: Buongiorno. Per coloro, sono Stella d'Austuni, coloro che accusano sempre i genitori, io vorrei dire una cosa: io sono mamma di 3, tra cui uno in cielo. E devo dire che oggi come oggi, la difficoltà rispetto al passato nel fare i genitori, che noi ci siamo dovuti trovare ad affrontare un cambiamento troppo veloce sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista sociale, proprio in generale è stato talmente galoppante, veloce il cambiamento, che non sempre si tratta di genitori superficiali o diciamo brutta gente, ecco, a volte si tratta di persone che si sono trovate impreparate. Già fare i genitori è difficile sempre. E in questo caso, in questo cambiamento così veloce, è molto molto più complicato. Ciao.
1: E questo è vero, quello che ha detto nel finale della nostra sfrecciata è vero, cioè c'è stato un cambiamento tecnologico che prima dovresti avere il manuale delle istruzioni prima ancora che nascano i tuoi figli, o anche che tu divenga grande, o anche che tu abbia una testa pensante. Leggo di alcuni di voi che dicono: beh, ma la vostra trasmissione è ipocrita, tipo propaganda, perché non si parla di questi episodi che sono tutti di italiani di seconda generazione. Io veramente faccio molta fatica ad accettare questo tipo di cose, ma le comunico perché così capite che non è una trasmissione ipocrita, che c'è qualcuno come voi che pensa che il problema sia, non lo so, l'italiano di seconda generazione, invece che siamo tutti dentro un cacchio di grande fratello che ci domina, però vi sta bene evidentemente a qualcuno di voi che parla di queste cose. Scusate lo sfogo. Allora, invece qualcun altro dice: e costruttivamente, la natura umana è complessa e incontrollabile, e le rigidità dispotiche lo hanno sempre dimostrato a tutti i livelli. L'unica difesa della violenza è supportare in una rete formativo-sanitaria davvero il benessere della persona. È difficile, ma non impossibile, questo dice Iris. 366-63-4466 per i vostri messaggi, comunque siano.

0: Ciao Doc.
1: Ciao.
0: Sono Roberto. Io ho 63 anni e ho un figlio, ne ha 27 ormai, ma non ho più nessun contatto con lui. Io come padre ho fallito. Sono un padre che non ha capito probabilmente il cambiamento, non so. Io l'ho cercato di educarlo come i miei genitori hanno educato me, ma ho sbagliato completamente. Ho pensato di più alle cose materiali, credevo che avesse tutto e invece probabilmente gli mancava molto. Quindi sono ormai quasi 5 anni che non lo vedo più, non mi vuole più parlare, non mi vuole più sentire. Praticamente mi sono reso conto che lui vive in un mondo completamente diverso dal mio, ma quando l'ho capito ormai era tardi. Ciao Doc.
1: Ciao Roberto, grazie per la schiettezza disarmante di questo tuo messaggio che testimonia come sia difficile a tutte le età, in tutti gli stadi della vita, essere genitori sia quando sono bambini e credi di poterli controllare, sia quando poi capisci che sono persone diverse da te, ti sfuggono e si spera che non compiano cose che poi, di cui poi debbano pentirsi. C'è solo quella parola che spero che tu possa in qualche modo cancellare dal tuo pensiero: ormai è tardi. Non è mai tardi né a 27 né quando i figli sono ancora più grandi per ritrovare un contatto con loro. Questo è l'augurio che ti facciamo tutti noi. Qualcuno scrive: prima di chi fomenta atti di violenza c'è un problema culturale. Poco tempo fa è stato ucciso un signore sui 40 anni da una banda di ragazzini ubriachi che stavano lanciando dei bicchieri contro una vetrina. La colpa di questo signore è quella di averli ripresi, la colpa del prof accoltellato è di aver messo un brutto voto. I ragazzi sono bombardati dal concetto della violenza, i videogiochi violenti dove si spara sono quelli più venduti, film e serie dove si esalta la violenza abbondano. Poi, come ha detto una sfrecciata prima, senza una famiglia che ti dà valori sani si creano questi problemi.

0: Radio Freccia.
1: 13.50, allora poco fa vi ho parlato riassumendo un lungo messaggio vocale di uno sfrecciato, perché tale è, che diceva insomma che qui si fa propaganda, questa è la trasmissione ipocrita, che non si cita il vero problema, che sono gli italiani di seconda generazione che vanno col coltello a scuola, basta toglierli e tutto è risolto, e poi lui ha rimandato un altro messaggio, allora lo faccio sentire.
2: E questo lei lo chiama giornalismo? Avevo ragione. Si chiama propaganda, visto che ha letto il mio messaggio come ha voluto lei, e senza dare la giusta considerazione ai fatti non della seconda generazione, ma di portare i coltelli a scuola. Si vede che lei sta bene così, sì. E magari se dovesse capitare a lei, come è successo ai professori, di trovare qualcuno che le punta un coltello, magari cambierà idea.
1: Vedi, caro, non so come ti chiami perché non metti neanche il nome, c'è il fatto che il professore accoltellato ha detto voglio abbracciare quel ragazzo perché lo ritengo fragile, quindi non so neanche se sia di prima, seconda, terza generazione, ma per voi questa è la soluzione sempre, no? Dire è colpa di quelli, qualunque cosa accada. Per il resto non commento, perché la propaganda mi devi dire per chi, per conto di chi, e quando e come, perché parli, hai parlato, è una trasmissione democratica e la democrazia anche vede il sale del dissenso, quando è educato, quando è circostanziato, quando ha un senso largo, non le solite quattro cose, perché siamo dentro un grande fratello, ma ci siete pure voi, ricordatelo voi che continuate a dire che qui si fa propaganda, poi se la facciamo, oh, ragazzi, evidentemente c'è qualcuno che ci paga, basta che io sappia chi e vado a bussare. Detto questo, qualcuno scrive: sappiamo benissimo che il mondo di internet può essere pericoloso per i ragazzi e le ragazze, per i bambini ma anche per gli adulti, e ci deve essere un controllo su questo che deve partire dai genitori. Quindi diciamo che oggi tutti siete, come dire, d'accordo, concentrati su questi genitori, ma se il problema diventa sociale, allora la stessa socialità che se ne deve occupare, con restrizioni ancora maggiori, e poi vedremo come gestire quest'ulteriore grande fratello su tutti quelli che già ci guardano da lontano e vogliono che noi facciamo certe cose di default. Comunque, anche oggi vi ringrazio tutti, sottolineo tutti, per la vostra partecipazione e niente, ci ritroviamo domani, se volete, a chiacchierare ora di pranzo insieme sull'attualità. Buona giornata, buon lunedì dal vostro Dottor Mann.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buongiorno, sono le 2 in questo momento, in realtà siamo leggermente in anticipo, però posso dire con grande entusiasmo di essere così in un'armonia assoluta per il fatto che sia lunedì, quindi primo giorno della settimana, in coincidenza con il primo di giugno, cioè inizia il mese, inizia la settimana, siamo qua tutti insieme. Dai, oggi ho deciso di guardare al Bright Side of Life. Hello rockers and welcome. Mi chiamo Cecil B. Buongiorno a tutti, piacere mio, spero che il piacere sia anche vostro. Sarò con voi da ora sino alle 17 e iniziamo oltretutto questa settimana anche con un ritorno di un appuntamento molto importante, ovvero quello di I Wanna Rock, in collaborazione con gli amici di Sony Music Italia. E la nostra mezz'ora di I Wanna Rock di oggi sarà interamente dedicata a Bruce Springsteen, ve ne parlerò poi nel corso appunto di tutte le nostre chiacchiere, anche perché i brani che ascolteremo sono inseriti all'interno di un vinile, ok? Di un bel cofanetto che potreste magari anche forse ricevere in regalo. Iniziamo con Lonesome Day, scusate, e poi vi spiego tutto.

Avete capito bene, questo lunedì di Electric Ladyland con la sottoscritta, ovvero la vostra Cecil B, segna il ritorno di I Wanna Rock, che vede nella Radio Freccia collaborare con gli amici di Sony Music Italia, che ringraziamo e salutiamo, e vogliamo dedicare questa prima mezz'ora, perché più o meno di 30 minuti parliamo, interamente a Bruce Springsteen. E voi direte perché? Perché proprio in occasione del Record Store Day di quest'anno 2026 è uscito, insomma, questo cofanetto che, per chi ci segue in radiovisione, così ricordo anche i nostri canali 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, racchiude 3 ore e passa del live proprio del nostro boss assieme alla E Street Band, registrato nel settembre del 2024 proprio ad Asbury Park. Siccome le canzoni ad oggi esistono solo in formato fisico, noi vi facciamo sentire alcuni dei brani che sono contenuti all'interno di questo cofanetto, presi da altri live, ricordandovi che probabilmente nel corso di questa mezz'ora potrei anche svelarvi come fare per ricevere poi il regalo, proprio questo cofanetto è incredibile. 3 ore e passa di questo live registrato 2 anni fa che segna un po' il ritorno appunto del boss assieme alla High Street Band a Asbury Park, New Jersey. E allora immergiamoci in un live invece del 75 qui su Freccia. Sandy, the fireworks are hailing over Little Eden tonight.

con un live che arriva dal 1975, registrato a Hammersmith, London. Questo era Bruce Springsteen. Oggi riprendiamo con I Wanna Rock e voi direte: come mai? Beh, perché in questo momento abbiamo deciso di farvi un gran bel regalo, perché per chi ci stesse seguendo in radiovisione, l'ho ricordato prima, lo ricordo ancora adesso, i nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, potrete vedere che accanto a me c'è un bellissimo cofanetto, anzi adesso lo prendo pure tra le mie mani. Bruce Springsteen and the E Street Band live from Asbury Park, concerto realizzato, o meglio registrato nel 2024. Questa è un'edizione limitata del Record Store Day di quest'anno. I brani contenuti all'interno di questo cofanetto sono ascoltabili solo nella dimensione fisica e voi potreste portare a casa proprio questo cofanetto che ho tra le mani in questo momento. Come si fa? RTL 102.5 Play, andate sul banner Special and Contest e cercate quello appunto dedicato a Radio Freccia, I Wanna Rock e soprattutto a Bruce Springsteen. Seguite, oddio l'ho detto, a Springsteen. Seguite ovviamente le istruzioni e vedrete che a questo giro sarete voi i fortunati.

Live at Giant Stadium, Wrecking Ball, Bruce Springsteen alle 14:19. Abbiamo tante belle sorprese che riguardano il boss quest'oggi per I Wanna Rock, che riprende, vedete che bello, inizia la settimana nuova, inizia il mese nuovo, riprende I Wanna Rock e soprattutto noi continuiamo a darvi un sacco di soddisfazioni, regali. Di solito parliamo di biglietti dei concerti, invece oggi abbiamo qui pronto per voi questo cofanetto del Record Store Day 2026, di questo live registrato assieme alla High Street Band nel settembre del 2024. E quando parliamo di musica dal vivo, lo sappiamo che il boss è uno di quegli artisti che ha alzato l'asticella. Persino Paul McCartney l'ha detto: io ho iniziato a fare dei concerti più lunghi quando a un certo punto mi sono reso conto che, caspita, però Bruce Springsteen, anche se il tempo passa, sempre 3 ore di concerto ti regala, sempre con la stessa energia. L'anno scorso, non nel mese di giugno se non vado errata, era luglio, proprio il boss si è esibito recuperando le date di qualche anno prima con 2 show allo stadio di San Siro a Milano, allo stadio San Siro di Milano, e ha lasciato tutti attoniti. Io non lo vedevo da 2 anni e mi è sembrato ancora meglio 2 anni dopo rispetto che prima.

Registrato a Houston nel 1978, questa versione di Badlands Live, Bruce Springsteen. Io ci tengo a rimarcare, a risottolineare che i brani che state ascoltando ora sono sì quelli che

troverete nel cofanetto che è qui posto accanto a me, ma non sono le canzoni registrate a Asbury Park, perché quelle che troverete poi su questo cofanetto, che potrete

0: con un live registrato a New York. Questo era Born to Run, Bruce Springsteen, 14:31 minuti qui su Radio Freccia, sempre all'interno di Electric Ladyland e all'interno di I Wanna Rock. Si sta parlando tanto del boss oltretutto in questi giorni, perché proprio dal palco del National Park di Washington il boss ha annunciato che assieme a Tom Morello ha dato vita al Power to the People Festival, che è un evento di protesta che si terrà il 3 ottobre e che riunirà alcune delle voci più iconiche del rock statunitense al Meriwether Post Pavilion di Columbia nel New Maryland, a un mese da quelle che saranno poi le cruciali elezioni di metà mandato, le midterm election degli Stati Uniti, quindi dando una risposta forte, fragorosa, diretta a quello che in questo periodo sembra essere veramente il suo acerrimo nemico Trump. Un sacco di persone hanno scritto: sarebbe stato bello far sentire questo speciale a Trump oggi, che credo che però abbia altre cose da fare. Probabilmente anche il boss non sa di questo I Wanna Rock di oggi, che mi dispiace molto, ma sono certa che prima o poi lo intercetteremo. Sarebbe bellissimo quantomeno riuscire ad avere 5 minuti con Springsteen per una chiacchiera, per parlare di qualsiasi cosa che riguardi la musica, il live, la politica e chi più ne ha più ne metta. Chiudiamo qua questo ritorno di I Wanna Rock. Questa canzone non ha bisogno di presentazioni, è un live registrato a New York City, 10 minuti e 44, di uno dei brani più belli della discografia del boss. Vi ricordo che quello che abbiamo fatto oggi è stato farvi ascoltare dei live che però non sono esattamente quelli che troverete nel cofanetto, che potete ricevere il regalo andando su RTL 102.5 Play, cliccando sul banner Special and Contest o anche accedendo al sito di Radio Freccia, ovvero radiofreccia.it. Questo cofanetto è un'esclusiva, 3 ore passa di musica dal vivo registrata ad Asbury Park, New Jersey nel 2024, un'edizione arrivata a noi nel 2026 grazie al Record Store Day. E allora, per voi, Jungle Land.
1: The Rangers had a homecoming in Harlem late last night, and the magic rat drove his sleek machine over the Jersey state line. Barefoot girls sitting on the hood of a Dodge, drinking warm beer in soft summer rain.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

C'è Christian che ha mandato un messaggio dicendo: grandi, ciao Cecil, Bruce a canna, sto girando in tondo in macchina e non voglio fermarmi, buon Bruce a tutti. Mi ha fatto ridere l'immagine di te che eri in questa rotonda, magari dietro casa, l'ha fatta 8 volte fino a che non finiva Jungle Land. Però sono contenta anche di aver visto tante belle reazioni, appunto Sergio, Christian, Paolo, da tutti i nostri ascoltatori che hanno mandato un messaggio al 366-663-4466, ve lo ricordo, RTL 105 Play Special and Contest per scoprire come ricevere in regalo questo cofanetto del Record Store Day.

Yeah.

i Beach Boys con scusate, Barbarena, alle 14:48. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa prima ora che è volata, cioè un inizio di settimana assieme che ci è praticamente sfuggita dalle dita, dedicata appunto in questa prima parte a I Wanna Rock, a questo live del 2024 registrato ad Asbury Park e per la prima volta in vinile. Cioè questo cofanetto dura più di 3 ore. Tu lo metti su, nel frattempo sistemi la casa, ti fermi un attimo, fai finta di essere uno della E Street Band, non il boss, perché mettete i panni del boss è veramente impossibile, poi riprendi, prepari il pranzo e lui non ha mai smesso di cantare, cioè praticamente ti accompagna nell'arco di un intero pomeriggio, non male.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:55 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. Abbiamo appena ascoltato i Foo Fighters dalla nostra Top 20 con Of All People, canzone contenuta in quello che è il loro ultimo album, uscito lo scorso 24 aprile, Your Favorite Toy, che è il 12° album in studio. 12 è un bel numero, con 30 anni di carriera alle spalle. Direi che i Foo Fighters stanno veramente dando forma al concetto di new classic, una cosa che non è esattamente un classico perché non arriva dagli anni 50, dagli anni 60, ma che a livello di portata ha la stessa importanza.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 14:59 minuti, quindi praticamente le 15. Quindi piano piano, a passo lento ma preciso, che ogni tanto ci sta, senza che proprio ti trascini, che sembra che stai ciabattando nella vita. No, passo lento, un po' da rientro dalla pausa post pranzo, noi arriviamo nella seconda parte del programma. Com'è? Io sono la vostra Cecil B e che vi accompagno fino alle 17. Welcome everybody. Buon lunedì 1° di giugno, è ufficialmente estate, va secondo il calendario e le convenzioni? No, ma per quanto mi riguarda sì, perché ho inaugurato la stagione delle scarpe aperte, basta, cioè sono ufficialmente dotata di sandali, sandaletti, ciabattine e questo fa di me una persona in estate. Poi la durata dell'estate speriamo che possa prolungarsi almeno quasi fino a metà settembre, almeno fino al mio compleanno che è fine settembre. So che chiedere troppo, non chiedo proprio il caldo estivo, quello soffocante, però speriamo che possa essere una lunga stagione di giornate dense, piene di sole e poi anche di vacanze, di ferie e di ritrovare noi stessi.

Alle 15:03 minuti The Blues Brothers con Give Me Some Lovin'. Perché mi hanno scritto? Cecil, ma perché hai inaugurato a scarpa aperta visto che domani diluvia? Ecco, non vorrei dire probabilmente diluvia proprio perché ho inaugurato a scarpa aperta. Non lo so, in questi giorni fa caldo, non ho mai incontrato della pioggia, mi sento libera di farlo. Ma è sempre così, è quando abbassi le difese che la vita è pronta a tirarti un bel dritto sul naso, proprio pam, e tu dici no, ma caspita, ho usato le scarpe chiuse fino a ieri, mi sono sentita libera di farlo. E va bene lo stesso, va bene. Uno poi si arrangia, anche quando piove non te lo aspettavi. Come grande metafora della vita. Qual è la pioggia di questo periodo della vostra esistenza che non vi aspettavate e con la quale invece vi ritrovate un po' a combattere? 366-673-4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:10 in questo momento preciso. Abbiamo appena ascoltato i Kasabian con Great Pretender, che torneranno con un nuovo album fra poco più di un mese, e assieme a quello poi ci saranno un po' di sorprese, chiacchiere e cose che probabilmente già leggiano nell'aria proprio per quanto riguarda il mondo dei Kasabian. L'ho detto, 15:10, come sempre in radiovisione sui nostri due canali, che sono il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky. Nel caso abbiate Sky, rigorosamente in alta definizione. Arriva Bob Dylan.

Bob Dylan con Like a Rolling Stone, 15-16 minuti. È arrivato in realtà un messaggio molto positivo del nostro Carlo che dice: abbracciati, per me che sto prendendo il brevetto da sub è iniziato finalmente il periodo più bello dell'anno, da qui a dicembre immersioni a manetta mare, bello, goditela, soprattutto vivere probabilmente poi un'esperienza legata alla natura per cui ti sei preparato, per cui magari hai aspettato tanto tempo, è un qualcosa di impagabile, soprattutto in età adulta. Fate qualcosa per la prima volta, imparate anche solo uno sport a cui avete pensato, anche solo quella volta che ti fanno fare la lezione di prova, poi magari non è il tuo, però fatelo, perché è importante, perché nei momenti in cui ti sembra di aver perso un po' l'entusiasmo nei confronti del quotidiano, queste attività qui riaccendono sempre qualcosa di bello e profondo.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 15 e 25 minuti sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì primo di giugno. Bello, senti come suona bene lunedì.

Tan, tan, tan. Va bene. Davvero, davvero voi, non dico vi siete mai messi in una cella frigorifera a prendere a pugni qualcosa di appeso lì dentro? No, cioè, ma vi siete mai allenati su questa canzone? Davvero? Mai, raga, mai. Cioè, se parte questa mentre mi alleno, io mi alzo e me ne vado. Non so perché. Mi sento troppa ansia, forse.

Davvero? No, mi state scrivendo che ascoltate Eye of the Tiger per allenarvi. Tipo Carlotta mi ha scritto, è successo stamattina, io l'adoro. Matteo, nella mia playlist dell'allenamento ci deve essere Eye of the Tiger. Ah, vabbè, no, nella mia no. Siete tutti figli degli anni Ottanta, non ho capito. Cioè, è come quando uno ti dice, hai mai fatto uno spogliarello davanti a qualcuno ascoltando You can leave your hair on? No, certo che no. Non ho mai corso lungo una spiaggia cantando Eye of the Tiger is looking in the fight, anche perché non ho mai effettivamente imparato il testo di questa canzone, come spesso avviene per alcuni brani della tradizione anglosassone. Per noi italiani rimangono comunque sempre un po' nebulosi, toh.

Push a game on. Put a jump.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:38 minuti. È arrivato un momento polemica dal nostro Luciano che mi ha detto: brava Cecil, oggi è il primo di giugno, il primo giugno non si può sentire chi dice l'1 giugno. Però non so se, cioè, probabilmente ci sta, per citare la BBC, cosa che faccio spesso, come and give us your unpopular opinion, quindi la opinione impopolare di oggi, cioè che non si dice l'1 giugno, ma in italiano penso sia corretto. Oddio, non sapete che non lo so, perché si sta aprendo così un mondo. Tu diresti il 15 di giugno, sì, dici, o per i primi tre numeri dici il primo giugno, il secondo giugno, no. Sono valide entrambe? L'unica opzione dove puoi utilizzare sia primo che uno? C'è qualche linguista all'ascolto che può così risolvere questo grande dubbio che adesso il nostro ascoltatore Luciano ha piantato dentro di me? Non mi ero mai posta questo problema, adesso da oggi diventerà un problema. Per me succede così: pianti un semino e diventa un problema.

Love will tear us apart. Again. Joy Division, questa non è una grande canzone di speranza per le persone che magari in questo momento stanno vivendo un momento transitorio, magari dopo un breakup, dopo un cambiamento grosso all'interno della propria vita personale, e un brano dove una voce come quella di Ian Curtis dice Love will tear us apart again, l'amore ci distruggerà ancora una volta, non va bene. Poi ognuno gestisce in realtà il proprio flusso di emozioni come preferisce. Ci sono persone che hanno bisogno di ascoltare delle canzoni che sposino il proprio umore in modo tale da sentirsi confortati in quella situazione, persone che hanno bisogno esattamente dell'opposto, cioè di un ritmo che va in maniera antitetica rispetto al proprio per potersi risvegliare.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:50 minuti, scusate, ma oggi mi sto appassionando a una storia di cui ero completamente all'oscuro, ovvero la storia di una linea di autobus della Polonia che dal 2006, quindi da 20 anni, viene attivata, poi tolta, perché comunque crea dei problemi in partenza per la sequenza numerica di questa linea, perché insomma la Polonia è un paese religioso, maggioranza cattolica, perché la località che viene associato, insomma il capolinea di questa linea, la località verso cui questa linea porta, si sposa benissimo con la sequenza numerica che viene utilizzata proprio dalla società di bus che porta in quel posto. Insomma, la linea 666 della Polonia. Io non ne sapevo niente, è un big deal da 20 anni. Cioè, praticamente oggi, in questi giorni comunque, la società tedesca Flixbus, quella degli autobus verdi, praticamente ha ripristinato questa linea che era stata creata nel 2006, una delle linee di autobus più discusse nella Polonia, ovvero la linea 666, che da una parte ovviamente riporta il numero associato al diavolo e dall'altra conduce a questa località che si chiama Hell. Ok, probabilmente in polacco non suona così tanto inglese, probabilmente avrà un H che si sente meno aspirata, però voglio dire, la dicotomia è piuttosto potente. La linea 666 che ti porta a Hell, Hell in inglese significa inferno, tutto sembra veramente una gigantesca mossa di marketing che oltretutto negli anni fa sempre parlare di sé. Io non so se questa cosa sta portando effettivamente una grande popolarità alla località di Hell, che si trova praticamente in fondo a un'omonima penisola posizionata nel Golfo di Danzica, quindi siamo nel nord della Polonia. Però c'è stato poi, come dire, un istintivo associare questa linea alla canzone degli AC/DC Highway to Hell, e un sacco di persone ci sono andate solo per questa cosa qui, perché dici, prendi la route, no la route, diciamo la linea 666 destinata a Hell e in tutto questo tragitto ti ascolti gli AC/DC. Se sei grande fan quantomeno di questa dimensione, sai che comunque arriverai poi in una località che è contraddistinta da queste lunghissime spiagge sabbiose, e fai un'experience, la porti con te qualche contenuto social.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:59 minuti, sono molto contenta che sia arrivato un feedback. No, scusate, facciamo le cose fatte bene. Hello rockers and welcome. Inizio la terza ora insieme di Electric Ladyland con Cecil B, che sono io ad accompagnarvi fino alle 17 di questo lunedì 1 giugno, così evitiamo di creare tensioni per le persone che non amano la scelta di 1 giugno come espressione per indicare il primo giorno del mese. Detto questo, sono molto contenta perché ci ha scritto un'ascoltatrice polacca che non si è firmata e mi ha detto che la pronuncia della località polacca di questa linea, che insomma è dal 2006 che attivano e disattivano, è proprio Hell. La linea è la 666 e diciamo che Flixbus ha deciso di riattivarla dichiarando pubblicamente che la scelta è voluta. Cioè, alla fine il posto si chiama così, te fa pensare a hell in inglese, ovvero l'inferno, e per arrivare all'inferno o vai con Caronte oppure prendi l'autobus 666 e alla fine sai che troverai sempre un amante degli AC/DC che dirà: ma sì, io me la collo, parto da Cracovia, mi faccio sto viaggio, mi va bene.

0: R.E.M., Shiny Happy People, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme sempre con la vostra Cecil B.,
1: mm-hmm.
0: che sono io, e vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466. Allora, la nostra ascoltatrice polacca si chiama Margherita e c'è invece Gigi che dice... Giustamente, no? Questo immaginario della linea 666 che da Cracovia ti porta a Hell, che è stata appena riaperta dopo un po' di controversie, dice, ma scusami, no? A quel punto io vado a comprare, ok, il biglietto, che cosa mi aspetto? I Darkness. Con uno che mi guarda e mi dice, vuoi un one way ticket to Hell and back, or maybe just one way and that's it? E tu rispondi, ah, io volevo solo andare al mare. Cioè, poi ho capito che state tutti facendo queste mosse di marketing, chi si offende, chi cavalca, io volevo solo andare al mare. Mi hanno detto che, insomma, lì verso Danzica le cose sono belle. A El c'è una grande... Sì, ma hai capito il gioco di parole? 666, abbiamo messo i Dark. E tu sei così impalato e dici, sì, sì, l'ho capito. Però dopo 5 minuti questa storia non fa più ridere. Cioè, voglio solo andare al mare lì perché era il sogno della mia vita, andare lì. O perché ho un appuntamento lì, o devo fare un colloquio di lavoro. E così ti considereranno sempre il party killer della situazione.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. 16:11 minuti con la vostra Cecilia al microfono in questo inizio di settimana e di mese e di estate. L'altro giorno ho avuto una discussione con una mia amica che mi ha detto: a me l'estate non mi piace. Io ho detto: no, mi dispiace, cioè no. È come quando qualcuno va a vedere Firenze e ti dice: a me è piaciuta Firenze. Mi dispiace, ci sono delle cose obiettive. E uno magari potrebbe dire: vabbè, ma Augusti, a uno può anche piacere, cioè può anche non piacere la bellezza di Firenze. Non è possibile. No. E lo stesso vale per ciò di cui stavo parlando prima, sto scherzando. Una cosa che però trovo impossibile è che le persone dicano che i Beatles erano un gruppetto del cavolo, una band da niente. Ecco, anche questo è oggettivo. Poi possono non piacerti in questo caso, ma la grandezza no.

The Ballad of John and Yoko alle 16:15 minuti, i Beatles qui su Radio Freccia. Quello che intendevo dire prima, che ho detto velocemente, è che secondo me i Beatles invece possono essere assolutamente non amati da qualcuno. C'è chi mi può dire: guarda, ho sentito Norwegian Wood e trovo che quella canzone sia orrenda, o She Said She Said, oppure non so, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lo so che Rolling Stone l'ha mise al primo posto tra i più grandi album della storia, per me non è così, non è il mio genere, perfetto. Ma se si guarda poi in maniera obiettiva a tutto quello che sono stati i loro cambiamenti, l'impatto nella cultura mondiale, il fatto di aver cambiato le regole anche del concetto di registrazione in studio, di sperimentazione, perché se tu ascolti un album come Revolver e ne studi la storia proprio di quello che si è fatto a livello meccanico per creare quel suono, per creare quel brano, allora non puoi non riconoscere per la grandiosità dei... È come dire, non mi piacciono i Queen, però non puoi dire che la voce di Freddie Mercury non sia uno strumento incredibile, un qualcosa di potente, quasi disumano.

0: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Radio Freccia.
5: Le 10 e 24 minuti con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17, sempre in Electric Ladyland. C'è chi mi dice: Cecilia, ma perché nel 2 al canale 258 non riesco più a vedervi? Probabilmente devi risintonizzare il televisore. Questo è uno dei canali della nostra radiovisione, così li ricordo, grazie al nostro ascoltatore che ci ascolta dalla Valle d'Aosta, ma non si firma. Qual è il tuo nome? Jean-Pierre, lo chiameremo così. Appunto, sono due i canali della radiovisione, 258 del digitale terrestre, che se non doveste più trovare va risintonizzato, quindi prendete e risintonizzate il televisore, oppure nel caso abbiate Sky ci trovate al 738 con video ufficiali delle canzoni che amate, oppure live presi magari da grandi concerti, festival che hanno fatto la storia, e soprattutto la comodità di seguire il tutto magari anche dal vostro divano.

Oasis con The Hindu Times alle 16:29 minuti. Noi siamo veramente in attesa di questo annuncio da parte degli Oasis, almeno nel 2027, vogliamo dire nel 2028, non lo so, di un tour che toccherà anche il nostro paese, comunque che li porterà a suonare ancora una volta in giro per l'Europa. C'è chi mi dice: ciao Cecil, io ho risintonizzato il televisore solo per il gusto di provare che cosa potesse significare e mi sono venuti fuori dei canali di cui ero veramente non a conoscenza. Ma vabbè, è capitato tutti una volta di andare avanti, fare zapping e a un certo punto entrare nei canali sconosciuti. È un po' come quando decidi di tornare a casa da lavoro e di cambiare strada a caso. Tu dici: oggi mi butto e troverò la strada per tornare nella mia dimora, nella mia fissa dimora. Stessa cosa quando vai nei canali che non conosci. Anche un po' come se fossi un esploratore, eh? Chissà che cosa troverò. Di solito trovo canali dove si parla di calcio. Ok.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Rock Time. 16:40 minuti con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice: ciao Cecil, solitamente quando esploro i canali della televisione faccio lo zapping verso i canali ignoti, quelli con delle sequenze numeriche che veramente non trovi mai, non guardi mai, io trovo sempre un sacco di gente che sa tutto di niente o che non sa niente di tutto, cioè persone che parlano di cose in gruppo, sono d'accordo, è vero, ci sono un sacco di talk show giganti con persone che non hai mai visto che entrano nel merito di argomenti che comunque non conosci. Verissimo, verissimo. Però di solito per me questa cosa avviene sempre in ambito sportivo. Cioè metto un canale a caso e c'è qualcuno che sta parlando della Roma, del Milan.

Depeche Mode con Home alle 16:44 minuti. Vi ricordo che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di ascoltarci, di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie e di accedere anche alla radiovisione. Lo ripeto, RTL 102.5 Play, questa è la nostra applicazione, è gratuita. Tu puoi accedere a tutte queste cose che ti ho appena enunciato for free, esattamente come quando finisci, non lo so, a una riunione e nel posto riunione c'è il catering con l'open bar. Almeno una volta è successo. A me è successo. Cioè, di ritrovarmi e dire, non ci credo. Cioè, c'è da bere, ci sono le focaccine. È un abbinamento che mi mette di ottimo umore. La nostra app fa l'effetto bere focaccine. Con bere lo declinate quello che volete.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:52 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Oh mio Dio, ma sono quasi le 17, ma quando è successo? Time flies when you're having fun, il tempo vola quando ci si diverte. Sì, sapete che questa cosa io sto cercando un pochino di contrastarla, perché ho imparato il concetto di time flies when you're having fun, quindi il tempo vola quando ti diverti, sta anche un po' nel fatto che delle volte è così perché una cosa ti piace tantissimo e allora preghi che non passi mai, ok? E questo è un concetto. Dall'altra parte però passiamo sempre tanto tempo, come cantavano i Blue Vertigo, in sovrappensiero, cioè c'è sempre una cosa che si fa sovrappensiero, ai funerali si va sovrappensiero, forse anche l'amore è un sovrappensiero, perfetto. E invece ogni tanto ricordarsi che il sovrappensiero può essere messo in pausa per rimanere nel qui e ora ci permette di rendere il tempo meno veloce, meno friabile, ok? Meno quando dici, ah, ti si scioglie in bocca, che buono. Ecco, quella cosa lì in certi contesti va benissimo, cioè sarebbe bellissimo poter invertire il concetto di pesantezza del tempo che scorre quando magari stai facendo qualcosa che ti annoia da morire, allora lì veramente guardi e fai, sono passati solo 3 minuti, a me sembrano 6 ere geologiche, c'erano ancora i mammut quando sono iniziati a scorrere questi 3 minuti, e vabbè, e questa è una questione. Ma rispetto al fatto invece del tempo che va e che ti sfugge, cerca di rimanere ancorato al presente, cerca di non distrarti, cerca di non essere sempre in sovrappensiero, perché in questo modo anche le cose belle te le godi un pochino di più. Un cicinin, si dice a Milano, eh? Un cicinin in più. Basta quella piccola percentuale che magari ti fa andare a dormire, ti fa sentire anche più stanco perché sei stato più presente e il tuo cervello ha agito in maniera più concreta e ti permette di conciliare il sonno a una velocità anche lì molto molto difficile da trovare in altro modo. Chiudiamo qua Electric Ladyland, io torno domani a partire dalle 14.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Lo so, sole 17.01, siamo in anticipo rispetto alla tabella di marcia che appartiene al nostro nessuno, però Nobody quest'oggi non c'è perché ieri insomma era affaccendato con il Power Hits estate di RTL 102.5, quindi oggi non lo trovate, ma trovate me stesso, il sottoscritto Wally Vostro, che invade la terra di nessuno e che insomma occuperà questo spazio fino alle 18 per poi approdare al Molo 17 che si estenderà a sua volta fino alle 20, rigorosamente in diretta anche al 258 del Digitale Terrestre o al 738 di Sky in alta definizione per seguirci anche attraverso le nostre immagini. Dico l'ultima cosa, quella un po' come dire istituzionale, cioè il 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione, se vi va. Se non vi va, state lì belli paciarotti e vi godete la musica. A me invece va di mandare un abbraccio e un saluto a Cecil B che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. Da qui fino alle 20 io, me stesso, me medesimo, il sottoscritto, Wally Vostro e per un pezzettino anche la magia degli Who. Questa si chiama Baba O'Reilly.

vedi, poi uno dice perché le contaminazioni culturali e artistiche sono fondamentali, perché per esempio Baba O'Reilly era già una canzone clamorosa fino al momento in cui c'è il canto di Roger Daltrey. Dal momento in cui stacca il canto e parte questa strumentale c'è una contaminazione con la cosiddetta musica klezmer, che è tipica degli ebrei ashkenaziti, quindi dell'est Europa, e l'idea venne fuori dalla testa di Keith Moon, un batterista, diciamo che dal punto di vista delle esperienze umane era abbastanza esagitato. Era esagitato anche dal punto di vista artistico, ma riusciva a mettere tutta quell'energia lì, tirando fuori non solo un ritmo proprio dalle canzoni che era incredibile ed era proprio tutto suo, ma anche attraverso queste trovate, no? Cioè queste contaminazioni che in qualche modo poi spostavano la canzone anche su un'altra dimensione. Insomma, un pezzo clamoroso che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i Kaiser Chiefs.

0: Radio Freccia.
1: Le 17:13 minuti con Wally Vostro, che ha invaso la terra di nessuno fino alle 18, poi dalle 18 alle 20, ma alle 17, ma vabbè, lo diremo poi nell'arco della serata, no? La serata di Radio Freccia. In questo caso per un pezzettino anche con Violet Grohl, che lo scorso 29 di maggio ha pubblicato il suo primo disco da solista, cioè il suo primo disco in carriera, che si chiama Be Sweet to Me, che tra le altre contiene anche 595, che dal mio punto di vista strizza un po' l'occhio a quell'attitudine in stile Courtney Love. Non so se siete d'accordo, peraltro Courtney Love, che con il papà di Violet Grohl, cioè Dave Grohl, per un periodo non è che sia andata proprio d'accordissimo, per usare un eufemismo, però mi pare che, insomma, l'attitudine sia proprio quella lì. Un bel pezzo che abbiamo appena ascoltato dalla Top 20. Loro invece sono i Creedence Clearwater Revival con I Heard It Through the Grapevine.

0: I Creedence Clearwater Revival con I Heard It Through the Grapevine su Radio Freccia, non nel modo 17 ma in terra di nessuno, eccezionalmente con Wally Vostro fino alle 18. Chi è?
1: Hai fatto la tua corsetta di 10 km 4:30? Spero di sì. Ciao amore da fan, rock!
0: Ciao fratello, no, ho corso stamattina, però a 4:30 al chilometro no, ci vuole il motorino, cioè se vado in motorino magari ci arrivo a quei tempi lì. No, questo mi serve per fare una riflessione su quanto sia bello lo sport, no? Su quanto in realtà ti faccia soffrire lì sul momento ma ti svolti poi la giornata, cioè tu lì per lì soffri come un cane perché dici ma perché io stamattina ho deciso di fare questa cosa su questo pomeriggio, ma da lì in avanti poi la stanchezza lascia il posto a uno splendore, eh? Quindi se potete fate sempre un po' di sport. O occhio, perché fa caldo, fatelo sempre in maniera controllata e sicura.
2: You're awful bright, you're awful smart, I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad, I must admit.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.

avevamo una rubrica che si chiamava Less is More, cioè andavamo a ripescare tutte quelle canzoni che durano poco ma che dicono tanto in pochissimo tempo. Sicuramente sul podio, in un'immaginifica immaginaria classifica, io metterei quella che stiamo per ascoltare, che porta la firma degli Smiths, dura 1 minuto e 43 secondi e si chiama Please Please Please Let Me Get What I Want.

0: Oh, non lo so, saranno le mie origini, ma tutte le volte che sento questo mandolino di Please, Please, Please Let Me Get What I Want degli Smiths, io penso a una canzone partenopea che, se non mi ricordo male, si chiama Silenzio Cantatore, che è una canzone veramente straordinaria, che ha più o meno un taglio del genere. Vabbè, comunque, questi sono i parallelismi assurdi che mi vengono talvolta in testa. Chi è?
1: Ciao Ali. Ciao. Io questa mattina mi sono svegliato alle 4:30 per andare a fare windsurf prima di andare a lavorare. E oggi ho lavorato super rilassato.
0: Addio, certo.
1: E finisco adesso. Certo. Hai ragione riguardo allo sport.
0: Massima,
1: ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te per questa condivisione. Massima, sai perché? Perché secondo me ogni tanto lo sport viene utilizzato come punizione, no? Cioè dici, ah, mettiti in forma perché sei in forma pessima. Ma lì non è questione di estetica. È che ad un certo punto, soprattutto quando poi frequenti l'ambiente sportivo, ma anche da solo o da sola, ti rendi conto, per un po' di tempo, ti rendi conto che non è affatto solo un discorso di estetica, ma è soprattutto un discorso di estetica spirituale. Cioè ti dà una calma e ti dà un modo poi di affrontare la giornata che davvero è incredibile. Vabbè, lo sapete, sono innamorato dello sport. Loro sono gli U2 con Invisible qui su Freccia.

0: Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Radio Freccia.
2: Le 17:39, quasi 40 minuti del primo giorno di giugno che cade di lunedì, insieme a Bolli Vostro eccezionalmente a quest'ora al posto di Nobody, che troverete poi domani come al solito al suo posto. Si sta insieme fino alle 20, ci sono dei messaggi? Prego, vai, sentiamo.
3: Sì, ciao Wally.
2: Vai là.
3: Bombe da riccione, ma cosa state dicendo? Ma quale sport? Ma volete mettere un bellettino sotto l'ombrellone con la birretta fresca? Belli rilassati. Guarda che la giornata parte bene lo stesso, fidati. Ciao a tutti.
2: Ciao, e beh, se fai partire la giornata con una birretta vuol dire che sei un campione vero, eh? Cioè, ma poi voglio dire, una cosa non esclude l'altra. Prima lo sport, poi la birretta. Anche perché io, per esempio, sono un grande fan di quella roba lì, no? Cioè, il mare è bello anche per quello, per la birretta sulla sdraio. Ci sono i Simple Minds.

Diciamo che su Radio Freccia viaggiamo sempre tra dischi che sono importantissimi, alcuni dei quali poi sono diventati manifesto di un certo periodo o comunque di un certo modo di fare la musica. New Gold Dream, 81, 82, 83, 84 dei Simple Minds, il loro quinto album di studio, è forse uno dei maggiori esempi di cosa significasse New Wave di inizio anni 80. Un disco veramente clamoroso che a distanza di 44 anni dalla sua pubblicazione continua a mantenere tutto il suo fascino e tutto il suo suono incredibile, anche nella title track che si chiama appunto New Gold Dream e che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i Temper Trap con Sweet Disposition.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa versione un po' diversa di Terra di Nessuno con Wally Vostro, io il sottoscritto al posto di Nobo di solo per oggi, visto che domani lo ritroverete al suo posto dalle 17 fino alle 18. Abbiamo appena ascoltato Yonaka con Miss Millennial direttamente dalla Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che ogni giorno vi facciamo ascoltare, quelle con le quali, attraverso le quali riusciamo a mantenere alto il vessillo del rock and roll e far capire che insomma ci sono novità che arrivano e che chiaramente vanno in evoluzione, ma continuano ad andare anche in quella direzione lì, quella delle radici del suono che noi tanto amiamo. Parlavamo di sport, vabbè, io mi sono lanciato in un'ode, no, all'importanza dello sport e tutto quanto. Giustamente c'è chi dice: Wally, hai ragione, però se la mattina devi andare in ufficio una corsetta ci può stare, ma se devi lavorare in cantiere o in azienda agricola all'aperto sotto il sole per tutta la giornata, la vedo dura. E hai perfettamente ragione, perché poi ognuno deve rendere anche l'attività fisica o qualunque cosa sia incastrabile, no, nella dinamica della propria giornata. Ci sono però anche tanti messaggi di chi racconta di svegliarsi prestissimo al mattino e prima di andare al lavoro, prima di andare in ufficio, corre, va in palestra e tutto quanto, e di come questa cosa possa cambiare la giornata. E io prima vi ho detto una cosa, no, che sembrava anche un po' da santone, ma non lo è, cioè che al di là dell'aspetto fisico, del tenersi in salute, dell'estetica, c'è un aspetto spirituale poi nello sport, no? Che in qualche modo è come se ti riportasse in asse, come se ti bilanciasse. E mi sono ricordato tempo fa, ho avuto modo di leggere tutta una serie di libri di Osho che definiva lo sport come l'unica meditazione possibile nel tempo che noi viviamo, no? Cioè lui diceva: cacchio, adesso è difficile mettersi lì nella posizione del fiore di loto, meditare e tutto quanto. Invece quando tu fai sport, balli, ti muovi e tutto quanto, in qualche modo lo stai facendo. Ed è quindi per questo che io sottolineo ancora, cioè c'è proprio un'importanza mentale dietro questa cosa qua. Chiuso il discorso. Chiudiamo con i Rentals questa prima ora. Questa è Friends of P.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel primo giorno di giugno, Wally vostro qua, pronto ad approfittare della vostra compagnia fino alle 20 rigorosamente in diretta, a dare il via a una nuova settimana per chi la sta cominciando, invece a continuarla per chi insomma anche nel weekend non si è fermato. Il pensiero rivolto a tutte quelle attività che in qualche modo nel weekend, soprattutto quando poi si è in zona ponte, lavorano un po' di più e quindi difficilmente chiudono. Ecco, sappiate che noi siamo lì con voi, ci siamo sempre, in verità siamo sempre qui disponibili per chiunque ha voglia di passare, ha voglia di insomma in qualche modo passare del tempo con noi, no? Perché poi la missione è sempre la stessa, che in questo periodo sembra difficilissima, cioè quella di restare in un mood che quantomeno ti faccia stare bene, senza eccessivi colpi di testa, senza fuochi d'artificio, ma almeno stare bene, respirare, godersela, qualunque cosa voi stiate facendo. E per farlo c'è la musica di Radio Freccia. In questo caso la firma è degli AC/DC e questa è You Shook Me All Night Long.

Diciamo che You Shook Me All Night Long fu un po' l'esame di ingresso all'interno degli AC/DC per Brian Johnson, scelto come sostituto del defunto Bon Scott, il quale si ritrovò davanti ai fratelli Young, Malcolm e Angus, che gli chiesero appunto a Brian Johnson di scrivere il testo per una strumentale. Quella strumentale era You Shook Me All Night Long e Johnson, dopo un momento di insomma un po' smarrimento, racconta ancora oggi in varie interviste che è come se la sua mano fosse cominciò a scrivere con qualcuno che dettava dal paradiso, forse dall'inferno, e quel qualcuno era Bon Scott. È una storia un po' insomma così che va al confine con la leggenda, però spesso e volentieri Johnson l'ha raccontata. Loro invece sono gli Alter Bridge. All right. Qui su Radio Freccia con Watch Over You.

0: Radio Fre-
1: Sgaggarupi. 18 e 13 minuti, buon lunedì, buon primo giorno di giugno, insieme a voi vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta su Freccia nel Molo 17. È passato esattamente un mese dalla pubblicazione di Peaches, il nuovo album dei Black Keys, che fra le altre contiene anche Where There's Smoke, There's Fire, che è la canzone che poi abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20. Where There's Smoke, There's Fire, che a me sa un po' di sento puzza di bruciato. Cioè quel modo di dire che noi in Italia utilizziamo per definire quelle situazioni che sono un po' a rischio, no? E che sembrano non troppo regolari. Black Keys, che il 10 di settembre di quest'anno arriveranno all'Alcatraz di Milano, e noi lo diciamo pavoneggiandoci perché Radio Freccia sarà partner ufficiale di questo evento e dunque andremo a bere delle birrette lì sotto al palco e a fare anche un po' di scapocciamento, che fa sempre bene. Ci sono gli stand?

sicuramente la voce di Aaron Lewis è uno dei regali più belli che la storia della musica ci abbia fatto, soprattutto nell'ambito del progetto Stand, che abbiamo appena ascoltato con Outside qui su Radio Freccia. Stand che hanno poi avuto una vita un po' complicata, no? Dal punto di vista della gestione. Si sono presi, ripresi, rilasciati, insomma, hanno fatto veramente tanto da questo punto di vista, ma hanno regalato poi al mondo delle canzoni clamorosamente belle. C'è un, adesso mi è venuto in mente così ma non ho controllato il titolo, c'è un documentario di cui, ripeto, non ricordo il titolo, che racconta proprio la storia di come gli Stand siano arrivati a un certo punto a porre fine a quel progetto lì. Poi hanno ripreso, tuttora sono in attività, sono in giro, suonano, fanno, ma si legge all'interno di quella pellicola proprio il malessere che scorreva nella band, nonostante i successi.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Radio Freccia.
5: Dai, su. Walk time. Le 18 e 28 minuti di lunedì.

Sun 41 con Still Waiting su Radio Freccia nel Molo 17. Parliamo di gatti. Voi direte, ma cosa c'entrano i gatti con i Sun 41? Niente. Però stamattina ho scoperto una cosa che non sapevo e che insomma voglio condividere con voi, cioè che in Giappone, lungo la statale 33 nella prefettura di Kochi, ci sono dei cartelli stradali quantomeno insoliti, così composti. Sfondo giallo che ritrae tre sagome di gatti pronti a scattare, accompagnati dal testo ovviamente scritto in giapponese: attenzione ai gatti che sbucano fuori. E uno dice, vabbè, ma sarà uno scherzo, no? Sarà una butade, una candid camera. No, manco per niente, perché esiste un documento ufficiale del distretto di Ishinomaki che evidenzia, quindi nel nord-est del paese, che evidenzia proprio come i gatti e i tanuki, cioè i celebri cani procione, siano tra le specie maggiormente coinvolte nei sinistri stradali della zona. Motivo per il quale le autorità invitano regolarmente i conducenti a moderare la velocità e a prestare la massima cautela nei tratti stradali contrassegnati. Io pensavo fosse tipo un cartone animato, e invece è tutto vero. Quindi se andate in Giappone, prestate attenzione. Ci sono i Metallica su Freccia.

0: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
1: Da sempre!
0: Vivono in super forma!
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
1: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane!
0: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
3: Noi siamo giovani!
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Radio Freccia.
10: Zon zon. 18 e 40 minuti su Freccia, la voce che sentite è quella di Wally Vostro, come di consueto nel Molo 17 fino alle 20 rigorosamente in diretta. Chi è?
11: Ciao, siamo a Bologna per vedere i Metallica.
10: Ah,
11: sì,
10: che meraviglia,
11: non
10: che
11: vediamo
10: meraviglia.
11: L'ora, un bacione.
10: Ciao
11: Oriana e Gianluca.
10: Ciao Oriana e ciao Gianluca, grazie per questa condivisione. Metallica che abbiamo ascoltato poco prima del break pubblicitario e che saranno in concerto a Bologna il 3 di giugno, quindi non domani, dopodomani. E devo dire che avete tutta la mia invidia, perché ho provato a cercare i biglietti dappertutto, mi sono mosso in ritardo e questa cosa un po' mi rimane lì sul gargarozzo, un po' mi dispiace. Ma vabbè, ci sono gli Aerosmith.

mi fa sempre sorridere che I Don't Wanna Miss a Thing, che è stata la prima canzone che gli Aerosmith hanno portato in testa alle classifiche praticamente di tutto il mondo, in realtà non fosse destinata a loro, perché Diane Warren, che è l'autrice di questo pezzo, nonché una delle più grandi autrici della storia delle ballatone cinematografiche, la pensò in verità o per Bono degli U2 o, udite udite, per Céline Dion. Cioè, capite, lei scrisse questa canzone immaginando Céline Dion che la cantava. In verità, quando poi ci fu questo incontro con gli Aerosmith, dettato anche un po' dal fatto che Armageddon, che è il film di cui poi la canzone diventerà colonna sonora, nel film appunto c'era Liv Tyler, la figlia di Steven Tyler, diciamo che il tutto fu un po' pilotato, lo possiamo dire, ma quando Steven Tyler cantò questa canzone, Diane Warren disse: aspetta, fermi tutti, perché questa è la versione giusta. Kid Rock, All Summer Long, qui su Radio Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima ora di Molo 17. Sono le 18:54 minuti. È lunedì, è il primo di giugno e Wally Vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia quantomeno per un'altra ora. Ma, come sempre ricordo, Radio Freccia è sempre attiva, 7 su 7, 24 ore al giorno, sempre pronta ad accogliere chiunque abbia voglia di stare con noi. Abbiamo appena ascoltato i Modern Woman, che con Johnny's Dream World ci hanno catapultato in un'atmosfera un po' psichedelica, no? Un po' in stile Jefferson Airplane. E già che siamo in atmosfera psichedelica, io vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con le nostre dirette, ovviamente, ma anche e soprattutto con i nostri contenuti, che trovate tutti lì. E adesso una delle canzoni più belle mai scritte da Sting e dai Police. Si chiama King of Pain.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel primo giorno di giugno. Wally vostro è qui, pronto ad approfittare, come dicevo prima, della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre, oppure al 738 di Sky, tutto però in alta definizione, per vedere anche i nostri brufoli. Cioè, perché poi vi connettete lì, cioè meglio, scegliete il canale e in alta definizione si vede anche proprio la pigmentazione della nostra pelle, che capisco essere una cosa molto interessante, al limite, cioè siamo al confine con l'irrinunciabile, però tenete a bada i bollenti spiriti e se vi va condividete i vostri pensieri al 366 663 4466 che è a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, insomma come vi va. Valgono anche i piccioni viaggiatori, eh? Anche il bonifico, volendo. Si chiama il PayPal. Va bene anche quello. Va bene, ci sono i Doors. Questa si chiama Roadhouse Blues.

Per anni si sono rincorse varie leggende su quale fosse questo Roadhouse Blues, questo locale di cui i Doors parlano nell'omonima canzone che abbiamo appena ascoltato. Ora, non si è mai capito del tutto, però pare che i riferimenti fossero al Topanga Corral, questo nightclub che era situato a Topanga Canyon Boulevard, in quella zona lì, e per raggiungere il quale si necessitava di andare su una strada tutt'altro che semplice, fatta di curve e tornanti. Da lì, keep your eyes on the road, your hands upon the wheel, cioè tieni gli occhi sulla strada e le mani ben salde al volante. Questo che è uno straordinario standard blues che abbiamo appena ascoltato su Freccia, dove arrivano i Falling in Reverse.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:11 minuti, buon inizio settimana a chi la sta cominciando, buona continuazione a chi invece ha lavorato anche nel weekend. Sappiate che in ogni caso siete nel posto giusto. Molo 17, Radio Freccia, insieme a Wally fino alle 20, ma con Freccia poi lungo tutte le nostre giornate. Chi è, prego?
2: Ciao Wally, ciao. Come me sei del club PayPal, beh?
1: Sì,
2: ho scoperto in tante età che in realtà si dice PayPal come open source,
1: ragione, non open source, e come tante
2: altre cose che niente, scoperto che la mia vita è stata un'enorme menzogna, maledetti toscani.
1: Questa è una grande citazione, maledetti toscani che hanno rovinato questo paese con la loro comicità, grandissima citazione. Stavo pensando, sì, in effetti si dice PayPal, perché ho detto PayPal? Vabbè, poco importa. Ci sono i Cranberries su Freccia. Questa si chiama Animal Instinct.

0: I Grammaries con Animal Instinct su Radio Freccia. A proposito di istinto animale, se c'è un artista che ha questa cosa qua è Bruce Springsteen, che ha chiuso, no, il suo tour completamente schierato contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un tour politico come lo aveva definito lui, che ha collezionato diverse date, e non solo ha fatto questo ma ha deciso di lanciare una sfida alla Casa Bianca, perché insieme a Tom Morello ha annunciato che il prossimo 3 ottobre, dunque a poca distanza dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, al Meriwether Post Pavilion di Columbia nel Maryland terrà il Power to the People Festival. Ancora una volta Springsteen si in qualche modo espone, no, dal punto di vista politico. Poi ognuno faccia la sua scelta, ognuno scelga se e come schierarsi. Sta di fatto che questa è cronaca ed è quello che raccontiamo qui su Radio Freccia. Bruce Springsteen, che ascoltiamo in Devils and Dust.
1: Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils and dust.

0: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Freccia.
4: 19:25 minuti, buon lunedì, buon primo giorno di giugno che spero essere pieno di vibrazioni positive, pieno di sorrisi. Magari tante persone all'ascolto avranno modo di godersi questo ponte, no? E di avere anche la settimana lavorativa un pochino più corta, per cui gioia, lodi, giubilo e tutto quanto. Per chi invece lavora, beh, sappiate che siamo qui anche per voi. Ne approfitto per mandare un abbraccio a Nico, che è uno sfrecciato che insomma ha passato un periodo un po' difficile a causa di un incidente in moto e che insomma ha condiviso dei pensieri molto carini e soprattutto ha dato proprio l'idea di cosa significhi fare comunità su Radio Freccia, cioè di sostenersi nel momento in cui ce n'è bisogno. Per cui Nico, grazie mille per i tuoi messaggi. Loro sono i Beatles.

Ragazza, Patti Boyd, che ancora oggi ha 80 e passa anni, è bellissima. Ha una bellezza che è veramente disarmante. Loro invece sono in Kaleo con Skinny qui su Freccia. What makes you feel good?

0: BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Radio Freccia.
7: Zon zon.
6: Walk time.
7: 19:38 minuti. Buon lunedì, buon primo di giugno insieme a Wally Vostro nel Molo 17 fino alle 20, come di consueto, come al solito anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chiunque volesse seguirci anche attraverso le immagini della radiovisione. Beh, siete comodi, no? Magari in questo momento, che ne so, siete a casa, siete in fase di preparazione cena. Magari state ultimando le faccende che precedono, no? La cena, e tac, avete bisogno di quella canzone lì. Quella lì che magari non spinge tantissimo, però vi fa dire: beh, questo giro qui, comunque, rende più buona anche la cena. Ed è il giro di Wild World.

Per diverso tempo si è ipotizzato che questa canzone, che si chiama Wild World, fosse una dedica, comunque un messaggio d'addio rivolto da Cat Stevens a Patti d'Arbanville, che era una modella con cui lui ebbe un'importante storia d'amore. In verità non è così. Lo stesso Cat Stevens raccontò che questa era una lettera che lui stava scrivendo a se stesso, e disse: stavo cercando di relazionarmi con la mia vita, ero nel momento in cui stava iniziando ad accadere e io stesso mi stavo addentrando nel mondo, per cui ho scritto una canzone che parla di perdita di contatto con casa e con la realtà, soprattutto con la casa. Quindi forse è la canzone d'amore più alta che si possa scrivere, perché è una canzone d'amore che si rivolge a se stessi e soprattutto è una sorta di monito, no? Una sorta di appunto che tu lasci lì per aver memoria della sensazione che stai provando. E soprattutto ricordarti che, va bene, può accadere di tutto, ma il contatto con le cose importanti, quello non andrebbe mai perso. Loro sono i Fontes DC qui su Radio Freccia con I Love You.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17, sono le 19:50 minuti. Abbiamo appena ascoltato i Kasabian direttamente dalla Top 20 con The Great Pretender, pezzo che anticipa il loro nuovo album che uscirà a luglio, Act 3, insomma. Tanta roba che tanta carne o tofu o verdura, insomma, secondo poi dei vostri gusti cibari, alla griglia, al fuoco, come si dice? C'è tanta roba al fuoco, no? Cioè sta venendo fuori tanta materia per quanto riguarda i Kasabian. Detto questo, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con tutti i nostri contenuti e con le nostre dirette. Detto tutto? Ho detto tutto. Molto bene, un paio di pezzi, dopodiché arriverà Step che vi porterà con sé fino alle 22. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 19:59 minuti, ragazzi, nuova settimana, nuovo mese, nuovo niente, basta, finita così. Comunque comincia Rebeliel con Step qui al microfono, staremo assieme fino alle 22 di questa sera. Vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ovviamente il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Oh, nuovo mese però, ormai siamo arrivati alla fine estate, c'è gente che sta scattando di caldo, come si suol dire. Ciao Elena, io già la saluto, pure avendo appena cominciato, ma già so che fra poco si lamenterà del caldo, eccetera, eccetera, eccetera. Io direi che possiamo ricordare una cosa, che giovedì ci sarà la rubrica dedicata alle cover. Possiamo ricordare, dai, facciamo. Alanismo Reset, cominciamo così.
2: I'm happy for you. I wish nothing but

Alanis Morissette. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rebeliel. Ora, come facciamo di solito, no? Facciamo una specie di disunto della scaletta di oggi, delle due ore di Rebeliel. Devo dire che sarebbe più adatta stavolta per i deboli di cuore. Di solito è il contrario, no? Stavolta è un po' così. Stavolta è anche un modo di rifarsi da quello che è stato giovedì, un giovedì decisamente molto animato, considerando era Rebeliel Club. Quindi, tra l'altro, vi ricordo, qualora vi foste persi qualcosa, lo ritrovate sull'app gratuita per cellulare e tablet RTL 102.5 Play. Ma possiamo andare avanti tranquillamente. Franz Ferdinand.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20 e 14 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Ora, la canzone che stiamo per ascoltare è una ballad, è lenta, ragazzi. Però la conosciamo tutti, ma credetemi, davvero tutti, davvero, davvero tutti. Anche se adesso passasse qualcuno per caso, siete un tassista, c'è qualcuno seduto dietro, uno che ascolta solo, che ne so, reggae, trap, eccetera, sappiate che la conosce anche lui questa canzone. Solo che questa canzone è stata fatta da Elton John, stiamo parlando di Your Song, ma non è stato il primo a cantarla, a proposito di cover, eccetera. I primi sono stati loro.
2: It's a little bit funny.
1: Three Dog Nights.
2: This feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
1: Questa è quella che è stata cantata, diciamo la prima versione a essere cantata e registrata, ma non ne fecero un singolo, c'è un motivo, dopo ve lo spiego.

Your Song, Elton John, Sir Elton John, ragazzi. Voi immaginate negli anni 70, cioè questa ragazza giovane alla fine, che apre i concerti per i Three Dog Night. Apre lui. Scrive questa canzone per il gruppo, che assolutamente non può non piacere. Loro la mettono nell'album, però decidono di non farne un singolo, perché volevano che fosse lo stesso Elton John a creare il singolo, perché sia la canzone meritava, ma sia lui. E quindi è così che nasce poi il singolo Your Song di Elton John, e come sapete sono quelli che poi vanno in classifica. Però per il resto è una canzone del 1970 ed è un capolavoro. La storia, ecco perché alla fine, vuoi o non vuoi, la conoscono tutti. Per il resto non è l'unico disco limone di quest'oggi, ma adesso c'è Ozzy Osbourne. Andiamo a pareggiare un po' i conti.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: Le 20 e 28 minuti di questa prima ora di Rebelliel. E ragazzi, io ve l'ho detto, oggi dovevamo compensare il bordello fatto giovedì con Rebelliel Club. E quindi secondo disco Limone di quest'oggi, disco un po' datato, stiamo parlando del 1961, una canzone che proviene, la melodia quantomeno, da un'altra canzone composta nel 1700, fondamentalmente. Una canzone francese, una canzone d'amore, che era questa. Basile d'amour, che si sente bassissimo perché eccolo, prendete questo, modificatela, datela in mano ad Elvis e sentite qua come esce.

0: nonché colonna sonora di Blue Hawaii, sempre del 1961 ovviamente. Però Faustina, buonasera.
1: Ho ritrovato.
0: Buonasera, buonasera.
1: Spero tutto ok. Radiosa serata a te e a tutti i ricercati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti, buon mese di giugno. Ciao, bacini a Nicole sempre.
0: L'ha fatto. Devo dire che in effetti oggi è una grande giornata. Nel pomeriggio i primi passi in solitaria di Nicole, perciò questa è una giornata da segnare nel calendario. Ogni genitore saprà a cosa mi riferisco, ovviamente, quando dico questo. Ma adesso, sti cazzi, andiamo avanti. The Ives!

0: Radio Freccia.
1: Ebbene, è il momento. Alle 20:39 minuti, ci dice Trist di Assi, Elvis, Elton, Ozzy. Cara Marianna, io l'ho detto oggi, è quantomeno la prima ora. È un po' per, notate bene, i deboli di cuore, no? Di solito si dice il contrario quando c'è un qualcosa di molto movimentato, molto acceso. Ecco, no, la prima ora non lo è decisamente. Siamo arrivati al terzo disco Limone della prima ora. E questo è un brano però spettacolare, cioè, oddio, non che gli altri non lo fossero, no? Questo è un po' più moderno, stiamo parlando del 1991, Use Your Illusion 1, ed è November Rain, una di quelle canzoni che, secondo le parole di Axl Rose, sia Slash che Duff McKagan non volevano inserire nell'album perché stavano diventando troppe ballad, quando loro invece volevano fare qualcosa di più movimentato. Poi Slash però nella sua autobiografia ha detto che non è andata così, anzi, al di là di tutto, November Rain, i Guns N' Roses.

November Rain, Guns N' Roses. Questo era il terzo, credo ultimo disco limone, sì, l'ultimo disco limone di quest'oggi, quantomeno, ragazzi. Che poi disco limone secondo me è sbagliato definirlo così, perché questa canzone è tristissima, parla di tristezza. Ora, sarebbe un disco limone qualora non andassimo a tradurre le parole e ci facessimo trasportare dalla melodia, perché per il resto è una canzone di una tristezza sconfinata, non solo, ma che parla delle problematiche, delle relazioni, la paura di amare una persona. Una cosa terribile, l'anti-limone per eccellenza sarebbe sta canzone. Ma noi non traduciamo. Questa è una cosa che non dico mai, in realtà dico sempre il contrario. Evitate di dedicare canzoni quando non conoscete. Ecco, in questo caso si parla già del passo successivo, della limonata, no? Di stare assieme a una persona. In quel caso non traducete, che è meglio.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:56 minuti siamo in chiusura di questa prima ora di Rebeliel. Devo rispondere. Ciao Radio Freccia, potete mettere The Pretender dei Foo Fighters? Un saluto a tutti. No, non lo possiamo fare. Mi chiedo poi se November Rain, dice su November Rain, com'è possibile che era una canzone così lunga con tanti cambi di melodia strepitosi che i cantanti di oggi ce ne farebbero almeno 4. Bruno da Pescara, infatti, è stata fatta negli anni 90 ed è, quindi non è stata fatta oggi, ecco. Credo che scusate, credo che vengano anche in un certo senso a volte bocciate come canzoni dalle case discografiche perché non sono semplici, non sono corte, cosa che invece questo è un periodo in cui si vuole tutto subito, veloce, rapido, eccetera. Rollover, Beethoven, Chuck Berry in chiusura di questa prima ora di Rebeliel.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E il ritmo non cambia molto. Le 20 e 59 minuti, mancano qualche secondo alle 21, ma fatto è che comincia la seconda ora di Rebeglieli con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Io mando un abbraccio a Rossana da Modena. Perché ci sta il messaggio che ha mandato decisamente. Sapete quei periodi un po' complicati nella vita di una persona, quindi assolutamente. E tornando invece a livello musicale, un discorso musicale, da Chuck Berry ai Beach Boys, quindi al surf rock, dagli anni 50 agli anni 60.

I get around i Beach Boys, poi arriva così sto fulmine a ciel sereno. Il batterista dei Beach Boys era amico di Charles Manson, questo è stato più volte raccontato anche in tante serie TV, se non ricordo male una in particolare che vi consiglio tra l'altro è Aquarius. L'attore, non ricordo il nome, ma sarebbe Mulder di X-Files, non mi ricordo il nome ragazzi in questo momento, però è una serie TV che parla proprio di un'indagine che viene fatta su Charles Manson, dove ovviamente ci sono vari personaggi attorno a quella figura e poi vabbè, sono tutti i documentari che ci sono, ne parlano. Per il resto è immancabile all'interno di Rebel Yell una loro canzone. Molti hanno capito di chi sto parlando. Eh sì, sono loro. I Coldplay, Fix You.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21 e 12 minuti di questa seconda ora di Rebeglielli con Steppe qui al microfono, prego.
2: Allora, però, mettere Fixio dei Coldplay è il top dei Coldplay, secondo me, quindi con questa anche i detrattori possono stare anche un po' zitti per una volta sui Coldplay.
1: Tu dici? Sentiamo.
3: E chi ama i Coldplay conduca un programma radiofonico. E chi ama i Coldplay conduca un programma radiofonico.
1: Adesso. Prego. Ah, scusate, sto mandando un messaggio, ma qui bisogna fare la presentazione ogni volta prima di mandare questo messaggio, quindi lo facciamo tra poco. È il momento del 1969, ragazzi. Tutti i singoli stavano andando male di questo mega cantante. Perché era all'inizio, e poi cos'è successo? Space Oddity, David Bowie.

0: Space Oddity, David Bowie. Siamo ancora nella prima metà di questa seconda ora di Rebellion. Approfitto per ricordarvi che giovedì ci sarà la rubrica dedicata alle cover, così la butto lì. Tornando a noi, avevo detto che bisogna fare per forza l'introduzione prima di andare in onda questo messaggio. Ragazzi, come ogni giorno, ormai da una settimana, diamo il via a una rubrica che dura pochissimo. La rubrica si chiama Aspetta che me lo segno. Prego.
1: Ciao Step, buon inizio settimana. Stasera pulizia in casa e poi a nanna presto.
0: Sta la grande.
1: Domani è la festa della Repubblica. Davide, buonasera.
0: Vedete? È perfetto per questa rubrica. Grazie Davide, buonasera.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 21 e 25 minuti. Prego, prego, Andrea, dimmi.
6: Sì, ma a questo punto una domanda solletica alla curiosità di tutti gli sfrecciati, penso. Ma che dico d'Italia, della galassia intera? Ma buonasera. Era il cognome o era un saluto?
5: Tutto assieme. È Davide buonasera, buonasera. O Davide buonasera, buonasera. Dipende un attimo dalla situazione, caro amico. Per il resto comunque lo salutiamo, Davide. Grande Davide. Arriva il momento di una canzone. Oggi si va così, ragazzi. Però c'è una canzone di un certo livello. Stiamo parlando degli Oasis. O per dire West Eyes, che voglio ricordare essere un gruppo che fa le cover degli Oasis, ma in maniera ironica. No, sono gli Oasis puri, veri e propri. Acquiesce.

Oasis, ragazzi, questo duo tra Antonio Stornaiolo e Emilio Solfrizzi, che salutiamo, grandi ragazzi, grandi, pensate, da Bari a girare per tutto il mondo. Comunque, se non li conoscete, ovviamente fatelo, andate alla ricerca, vedete un attimo chi sono sti due. Per il resto no, adesso in questo caso erano gli Oasis gli unici originali in questo caso. Per molti non

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Radio Freccia.
6: Ah, era ora! E dai, le 21:39 minuti, ragazzi. Ci avviciniamo alla chiusura di Rebeliel, della seconda ora di Rebeliel. Questo certo, però dopo aver ascoltato praticamente 4 dischi limone, cioè praticamente dopo aver consumato un po' la lingua, le labbra, insomma, dopo un po' dà anche un po' fastidio, bisogna dare la carica giusta per affrontare la serata, soprattutto la settimana, visto che è lunedì. E come se non con questa canzone, questo pezzo del 75. Poi sull'album ci sono diverse cose, perché è una versione australiana, poi c'è quella internazionale. Al di là di tutto, TNT, AC/DC.

Sensi, ACDC, ah, finalmente basta, è finita qui, ragazzi. Adesso possiamo pure chiudere tutto, andare a casa. Invece no, assolutamente no. Anzi, vi ricordo, invece di chiudere, potete aprire l'app sul cellulare, potete attivare il vostro cellulare, accendere, vabbè, insomma, avete capito, è gratis l'app, anche per il tablet volendo, RTL 102.5 Play, e lì potete seguire tutti i vari, tutto in diretta, sia radiovisione che soltanto audio. Potete andare a riguardare o riascoltare le varie puntate andate in onda, le varie fasce orarie, i vari conduttori, le varie rubriche che vanno in onda su Radio Freccia, come quelle in Rebelliele, per dire, del giovedì. Ma noi adesso andiamo verso la chiusura, anche perché poi subito dopo c'è Cassidy, ragazzi.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 21:50 minuti, siamo giunti in chiusura di Rabeglielli. Mi piace Angelo che dice: quando ci sei tu, la meglio musica, sei un privilegiato. Sono punti di vista, io voglio ricordare, poi è soggettiva, ma assolutamente. Ragazzi, abbiamo avuto November Rain, c'è stato tanto, eh. Io so anche che per quanto fossero lente, per quanto fossero ballad, dischi limone, dischi tristezza, straccia mutante, chiamateli come volete, però sono dei capolavori. E a questo non si può discutere su questo discorso qui. Poi è bellezza, soggettivo, ok. Per il resto, ragazzi, giovedì, rubrica cover dalle 20 alle 22.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio, insomma cose che sapete, a meno che non ci sia qualcuno di nuovo qui all'apertura del pub, come ci piace definire l'ultima luna. Cominciamo una settimana insieme, anche se ci siamo trovati anche sabato per chi c'era, ma intanto cominciamo la nostra settimana classica. Questa settimana sì, è molto classica, quindi fino a giovedì con me

cream. The Trunks. Radio Freccia. Wow, 366 6344 66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Come sempre ci troviamo all'apertura delle porte del pub, vedendo un po' chi c'è, chi non c'è. Poi in realtà, come spesso dico, sappiamo anche che non tutti scrivono, quindi siamo veramente tantissimi, però qualche saluto ce lo facciamo, qualche condivisione in particolare, che spesso dà modo anche di aprire argomenti ogni sera. Poi dipende, perché appunto alcuni li penso, alcuni capitano, alcuni li suggerite, c'è proprio quel libero arbitrio di portare un qualcosa di sé che poi ci confrontiamo e così via. Saluto Jack e Bianca.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.15 su Radio Freccia, arriva questo messaggio, sì.
2: Ciao Cassidy, buona serata a tutti. Sabato mi sposo, finalmente arriva, sto giorno sta arrivando. Ce la faccio più, sono ancora a dieta come al solito. Speriamo di finire tutto quanto presto, così posso mangiare a buffarmi. Buona serata a tutti, ciao.
1: Mi fa ridere Maurizio perché non sta aspettando con trepidazione il matrimonio proprio perché si sposa, no, lui sta aspettando il matrimonio così la sua dieta ha una fine, quel giorno mangerà di tutto e di più. Dai che manca poco. No, troppo forte.

the blame. Pink Floyd. Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre condivisioni. Ste scrive Sera Cassidy: è più riposante lavorare o divertirsi? Forse dipende dal tipo di lavoro che si fa, penso proprio di sì, e anche dal tipo di divertimento. Magari per qualcuno è andare a scalare il proprio divertimento, e per quanto possa essere una passione, ma penso che sia molto stancante. Ma questo è un esempio, però certamente quando una cosa si fa con passione, il tempo vola, sì, ci si stanca, ma è una stanchezza bella, quella stanchezza sana. Saluto Edith, saluto anche Luciano e anche Ciocca con i suoi clienti.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Freccia.
5: Le 22:28 su Radio Freccia. Saluto Salvo, che è strano che manda un messaggio scritto invece che un vocale. Ormai sappiamo la voce, quindi lo immaginiamo con il suo saluto. Visto che prima stavamo dicendo quella cosa che può stancare o meno più del lavoro, anche se è una passione, in realtà le passioni di solito non stancano, a meno che non è una stanchezza buona, come dicevo prima, magari una stanchezza fisica. Ho fatto un esempio per quanto riguarda uno sport. Io aprirei questo argomento, quella cosa che fate per ore ma che non vi stanca mai, che magari fareste anche di più ma magari ha un costo. Ad esempio, ci sono delle passioni che purtroppo hanno un costo.

Aerosmith. Radio Freccia. (366) 6634466, stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda quella cosa che fate per ore e non vi stanca mai, o fareste per ore ma magari non potete farlo per varie cose, magari questione di tempo, questione magari ci sono dei costi che possono essere economici, nel senso che costa veramente tanto magari questa passione, oppure perché è una passione che potrebbe essere dannosa, come qualcuno che magari potrebbe dire passerei la giornata a mangiare o a bere, quello chiaramente diventa dannoso, però anche quella è una passione che porta poi magari anche ad un lavoro, come può essere quello di uno chef, quindi incanalare la propria passione nel cucinare.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.43 su Radio Freccia, quella cosa che fareste per ora senza stancarvi mai, che magari ha un costo, perché può essere che sia un hobby costoso o che sia una cosa che realmente porta fatica. Ad esempio si legge la passione di Agata in questo messaggio che dice: ciao Cassidy, io faccio la commessa tutto il giorno nel primo pomeriggio, faccio la speaker in una radio locale e non conduco seduta, pertanto la sera arrivo a casa con un mal di piedi pazzesco, faccio tanti esercizi e sto scalza, potrei andare la sera in palestra ma faccio tanti sacrifici durante il giorno per avere qualche soldino e poi che faccio, me li sparo in palestra? Non mi tornano i conti. Sicuramente c'è tantissimo impegno e passione.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Comunque Agata, col tuo messaggio mi hai fatto tornare indietro nel tempo, perché io passavo delle giornate molto simili: al mattino andavo in accademia, al pomeriggio facevo la commessa e poi riuscivo anche ad incastrare le web radio, quindi erano giorni veramente molto movimentati. Però quando c'è quella passione uno fa tutto, anche un lavoro che a me ad esempio non piaceva e mi faceva anche

anche star male, però uno lo fa. Lo fa, chiaramente, i soldi servono per, vuoi per pagare l'accademia, vuoi per mantenersi, però purtroppo bisogna inserire anche cose che non esaltano, diciamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.55 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine della prima ora, ma proseguiamo fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Questa è l'ultima luna, abbiamo aperto le porte del pub, stiamo parlando di quelle passioni che si portano avanti e non ci stancano mai, anche se in realtà possono essere stancanti, che potrebbe essere un lavoro, potrebbe essere un hobby, potrebbe essere veramente qualsiasi cosa. E stavo pensando ai concerti. Certi, chiaramente hanno un costo. Stavo vedendo un video che mi ha fatto sorridere di un ragazzo con una padella in mano che mescola con un cucchiaio dei biglietti dei concerti, come per dire: ok, adesso li ho spesi tutti in concerti, mi devo mangiare questi, intanto li condiva con dei coriandoli, perché insomma i soldi li aveva investiti in quella passione. Quindi sì, ci sono delle passioni che non stancherebbero mai, come ad esempio andare ai concerti, ma purtroppo hanno un costo, e devo dire anche molto molto elevato. Sentiamo qui. Sì?
2: Come era la domanda? Quello che fai e che non ti stanca se lo fai? O più, no? Perlomeno per quanto riguarda la passione. Sono andato in Danimarca, al Super Rally Harley Davidson, 4.000 km, 2.000 andare e 2.000 tornare, in 4 giorni, il che significa fare. Abbiamo fatto 1.000 km al giorno,
1: però.
2: La follia, però la passione te lo fa fare. Harley Davidson tutta la vita. Mamma nostro amico.
1: Assolutamente sì, la passione fa fare tante tante cose e fa trovare anche energie quando non si hanno, come appunto diceva anche la sfrecciata di prima, tra il lavoro e il fare anche la speaker, uno riesce a incastrare un po' tutto, anche se poi si arriva a casa sfiniti. Non è facile riuscire veramente a far entrare tutto in una giornata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia, stavo dicendo finisce, no, che è volata in un secondo, comincia questa seconda ora insieme dell'ultima luna al 366-6344-66. Stanno arrivando i vostri pareri, le vostre condivisioni. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Quelle passioni, ma anche non passioni, dipende, quella cosa che fareste all'infinito, quindi si suppone che ci sia una passione che non vi stancherebbe neanche mai, proprio andare avanti all'infinito. Sì, si sente della stanchezza, perché magari una passione, appunto, se ripetuta può portare a una stanchezza, come può essere uno sport, però non vi fermate.

su Radio Freccia. Mandiamo un abbraccio ad Antonella, che non sta passando un buon periodo, e di solito gli sfrecciati si uniscono quando appunto c'è uno sfrecciato che è in difficoltà o non sta passando un gran periodo, purtroppo. Ma come diciamo sempre, la vita è un po' a momenti, quindi c'è chiaramente il momento positivo e quello negativo, però noi ci siamo sempre comunque. Se possiamo essere un momento per staccare anche in un periodo che magari è un periodo duro, noi sapete che siamo contenti di poter far parte della quotidianità di tutti gli sfrecciati.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:10 su Radio Freccia arriva un abbraccio da tanti sfrecciati per Antonella. Poi arriva anche un messaggio da Massimo da Bologna, che ha una passione, una cosa che non lo stanca mai, però secondo me il cane comincia a stancarsi, perché dice: io dico che andare fuori col cane, preferibilmente parchi e zona universitaria per conoscere ragazze, ormai è diventata una dipendenza. Ma sia fare chiacchiere sia qualcos'altro, ormai è diventato per me una cosa che non mi stanca nemmeno molte ore al giorno. Sì, però il cane dirà basta, cioè soprattutto adesso che fa caldo, una passeggiata è il giusto, però poi basta.

0: Come as you are, Nirvana.
1: Radio Freccia. Alberto, in riferimento al messaggio di prima, scrive: ma solo a me le persone, le ragazze soprattutto, salutano e coccolano il cane e a me nemmeno mi guardano prima di andarsene. Effettivamente può succedere questa cosa. E poi aggiunge Alberto: sì,
2: ciao KSD.
1: Ciao.
2: Beh, io come sai ho l'hobby della moto, adoro andare in moto, perdermi nei posti, andare in cerca di posti nuovi. Poi qui è pieno, qui nel centro Italia, soltanto che caro mi costa, con la benzina a 2 euro al litro, insomma, adesso bisogna centellinare anche l'utilizzo della moto, purtroppo.
1: Purtroppo sì, è come dicevamo prima, è una cosa che non vi stanca mai, il problema è che magari non lo fate spessissimo perché ha un costo.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: Le 23:23, comunque ovviamente su Radio Freccia, stavo leggendo Massimo da Bologna, che è colui che come passione è portare fuori il cane, ma per andare alla conquista di ragazze aggiunge anche che il cane ha imparato a fermare le ragazze, è una macchina da guerra per conoscerle. Questa cosa è fantastica, così lui si becca le coccole e tu magari una speranza ce l'hai. Detto questo, non ci fermiamo solamente a quello che può essere sicuramente una passione per tanti, portare fuori il proprio amico a quattro zampe e farsi una bella passeggiata, ma ci sono anche altre situazioni, quelle cose che fareste all'infinito, che non vi stancano mai. Però magari c'è anche un però, come ad esempio i costi, come dicevamo prima, o altre cose, la mancanza di tempo può essere anche quello.

0: be there for you. Bon Jovi. Radio Freccia. Sentiamo invece il parere di Christian per quanto riguarda quelle passioni che insomma non stancano mai. Sì.
1: Ciao Chiesa di Sfrecciati, Christian. Ciao. Una mia grande passione è il teatro. Mi piace da sempre, da ragazzino. Tant'è che sul polpaccio destro mi sono tatuato una scena del Cyrano de Bergerac, il famoso No Grazie, non so se sei presente. E sì, i costi sono quelli che sono, non posso andarci sempre, anche il tempo è quello che è, però non mi stancherei proprio mai. Ciao a tutti.
0: Sono delle possibilità con dei pacchetti di riuscire magari a risparmiare su alcuni spettacoli, non su tutto chiaramente, poi dipende se sono di teatro o sono ad esempio musical, effettivamente il musical ha un costo ancora più elevato.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Le 23:37 su Radio Freccia. Arriva anche il parere di Costanzo che dice: ciao Cassidy, per me la risposta è semplicissima, ascoltare Radio Freccia non stanca mai, anzi spesso è il mio antidoto alla tristezza.

quando penso a tutto quello che vorrei fare e che invece mi è precluso. Un grande abbraccio a tutti, in particolare ad Antonella. E Costanzo, io lo ringrazio ogni volta per la sua condivisione e apertura, visto che chi ascolta da un po' Radio Freccia sa che Costanzo ha una situazione fisica non facile, però lui non molla mai, riesce sempre a trovare il lato positivo, in questo caso è Radio Freccia, e quindi grazie Costanzo.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Stiamo parlando di quella cosa che fareste all'infinito se non fosse, per varie cose come questioni di tempo, questioni di soldi e così via. Sì?
1: Oh beh, io vorrei passare il tempo ad ascoltare la musica di Radio Freccia e camminare. E quando non posso più camminare per riposarmi, leggere. You were on the other side, like always, wondering what.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per sentire i vostri pareri per quanto riguardano quelle passioni che non vi stancano mai. L'unica cosa che può essere un limite magari è il tempo o i soldi, insomma dipende dalle varie cose, anche perché ci sono delle attività magari davvero interessanti ma che effettivamente hanno un costo, invece poi ci sono quelle che non hanno un costo, però magari sì, c'è il tempo, come ad esempio ascoltare musica, perché magari uno non può ascoltarla sempre perché magari al lavoro non si può ascoltare e così via. Sentiamo Fabio.
2: Ciao KSD. Ciao. Io ho una grande passione per la musica che è scemata nel corso degli anni, ma non è mai cessata del tutto.
1: Non male.
2: Una volta pensavo solo a quello, adesso ho anche altri interessi. E comunque, sebbene mi fosse ripromesso di non comprare più CD, non riesco a smettere. Ho comprato quello di Paul McCartney, di Gian Cane, di Frankie High Energy, e sono consapevole che non è molto intelligente acquistare CD, stufarsi e non ascoltarli più, passare al successivo, ma non riesco a smettere. Ciao da Fabio.
1: Ma come stufarsi addirittura? Vabbè, ce l'hai lì, la tua collezione, sì?
3: La mia passione, la moto. Appena tornato dal Mugello, fatto 3 giorni di curve, mangiato da Dio, è un po' pesantito ma spettacolo.
1: E poi sì,
4: quello che non mi smetterei mai di fare è ascoltare il mega concerto rock nel bosco di un acquazzone estivo, quando le querce urlano, i salici fremono, le betulle scrosciano e al tempo stesso tutti gli altri alberi, gli ornelli, carpini, ailanti,
1: non fanno nient'altro
4: che applaudire a questo tripudio di acqua. Io sto là, sotto all'acqua, e me lo prendo tutto quanto. Qual è il limite? La polmonite, no? Ciao Stefano da Camerino.
1: Può essere, ma speriamo di no. Però si è sentita la passione già solo per l'elenco di tutti gli alberi. Siamo arrivati alla fine, appuntamento domani con l'ultima luna. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia. Libera come noi.